De Mel Marvelh, de Donat Cadruvi. De Mel Marvelh vegn il sulegl a terlijà, su riva e mar. Ie vegn la sentì siu flat e siu surì. De Mel Marvelh vegn il sulegl a da savur, a frec e flur e dal pumè florent, al air, al cor ardent. De Mel Marvelh vegn il sulegl ad animà, tiu egl sci clar. Ia vegna la sentì tiu flat e tiu surì.

Not, da Jan Guidon. Pür vossa citaja er l'ultima vush, cin giunno travaja püsot sia crush. Pür vossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür vossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

0: Las novitats de RTR.
1: Bienvenue, ihr Lassis, mein Name Maria Fieli, a qui dati de nov per vus. En la Francia an es pompiers ancadine da combatter contra l'incendi da Guaut a Fontainebleau. Ed el Stati Uniti an la terza noce in serie a tacciar miras en l'Iran. Od stati in mescida tra entre plievgia e fasa sui jives, a qui arriva la temperatura fino a 31 gradi. In la Francia è stato rasato l'incendio nel Guaut della città Fontainebleau, che si tratta da terza la capitale a Paris. L'incendio è rotto ora avanti tutti, intanto è distruito 1.300 hectare del Guaut. Più di 1.000 abitanti e turisti sono venuti evacuati, i pompiers lavorano con 2 avioni da stizzare per combattere contro le flamme. Le autorità partono dal fatto che si tratta di un incendio intenzionale. In questo connex saien 2 persone venire arrestate. In la città francese Nizza veng oz commemora il attentat terroristic che gi liu avant 10 ons. Trant der autre veng il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città alla Côte d'Azur e tenjar in plet. Per il attentat il 14 de Fanadur 2016 a un uomo in un camion e in una gruppa di persone sin la promenade des Anglais. In questa via erano blere persone radunate per vesare il fio artificiale a ciascuno della festa nazionale della Francia. Per l'attentat in 86 persone morte, 450 in venite plessate. Il attentato della Tunisia è venuto a ettaggio dalla polizia. E nos veninte la guerra in l'Ucraina. Il proximus mais tu hai dar exercizi scuminaivels dal spaiais dal vest che sostengono l'Ucraina, dell'uscenum nada coalizione da buona veia. Tenore il presidente francese Emmanuel Macron tu hai nels exercizi saver leo in il spaiais vigins dall'Ucraina. Sco Macron agic su enter discurs della coalizione a Paris, tu hai quest pas trenter autre mussar che la coalizione saia, citat, pronta, decidida e credibla. Da vart cenins paiais che vengen a far parte a quest exercizis, na Macron fac nagines indicaziuns. Il Stati Uniti an la terza noce in serie a tacia miras en l'Iran. Tenor il militare americano vien el uscia impedir l'Iran da tacciar civilists e bastiments da commerci en la via da Hormuz. Dall'Iran dati rapports da vart explosions in differents lius, trantar auter de las citats Bushehr e Bandar Abbas. L'Iran da sia vart aia tenor indicaziuns dals Emirats Arabs Uniti a tacciar con raquetas 2 navs en la via da Hormuz. L'Iran aveva già sin le ultime attacche americane reagì con attacche da vendetta sin aliati dal Stati Uniti in la regione del Golf. E per finire anche per il sport tennis. Al turnier da Sablun a Gstaad al Bernais Dominik Stricker procura per una sorpresa. Il numero 360 del mondo ha in la prima runda battì il numero 44 del mondo, il spagnolo Jaume Munar. Guadagnà a Dominik Stricker con 6 a 2 e 6 a 4. In l'ottavo finale fronte els il francese Alexander Müller o in Alexander Shevchenko della Russia.
2: La meteo.
1: Il avantmestì è si consunt in il nord del Grigion da quintar con Plievgia. In il decorso del dì doai dar fasa sui jivas, il suo intermestì e contersaira potessi local ma andar urizis. Las temperaturas maximales entran ter 31 grads a Quira e 24 grads in la Val Müstair.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Per ancevere il decum usoters, rendi gli adegna dalla Varpi Bot. Agli microfone Sergio Guetch, Bundels, chi tordes da Fanadou.
4: RTR. Unic e simpatic.

0: Janet Jackson, il ha la seis a mesa, RTR novitats con Maria Fieli.
1: In la Francia combattono i pompiers anche din contro l'incendio da Guaut per la città Fontainebleau. L'incendio è rut ora avant dus dies, intanto el destruiva 1300 hectare del Guaut. Le autorità partono del fatto che si tratta di un incendio intenzionale. In questo connex sono due persone venite arrestate. In la città francese Nizza viene oggi commemorato l'attentato terroristico a Giliu avant di Jones. Tra l'altro viene il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città e tenere in plet. Tra l'attentato a un uomo in un camion e in una gruppa di persone. 86 persone sono morte, 450 sono venite spessate. Il Stati Uniti ha la terza notte in serie a attaccare mire in l'Iran. Tenore il militare americano vuole in El Sushia impedire l'Iran di attaccare civilisti e bastimenti da commerci in la via di Hormuz. Dall'Iran, dati i rapporti di varie esplosioni in differenti lius, tra l'altro della città Bushehr e Bandar Abbas.
0: La meteo. Oggi dateli una maggiorità da neivlas e fasa sulla leivas, il 7 mazzdè e contersera potesse il local dar temporals. A coira dateli oggi finian 31 grazie in sotto selva, 30 grazie in la Nagiadegna bassa, 27 grazie ed in la Valmüsteir finian spiceidas temperaturas oggi da finian 24 grazie.
2: RTR Unique.

0: Con vos autres il y a 9 de, il y a 20 à la 7.
1: RTL Impuls.
0: Pushback con Leo Tuarello pronta. Novs impuls cira quintan da ciosas ci fon star ils ciavels adrec se ni eba allora ir adrec giù. Co è il sis impuls da dots?
2: Sco ruja naula da vosa gafo venusse genai cun nosa calzeramenta de schis schon de les indische lustrie per quei... Che quei tecnaif che aveva nell'arena e ci aveva schon ene vigni loma, se je che era è un miez favre. Eran zemes giust per inne della Generation Z, che sfrecava giù den pomfritz, strehava giù handy, aveva fatti gli auten. Scola d'oro. So enter che aveva voliu se ve, se nus cioncin rumenisch, e per quei che aveva musau interesse, aveva declarau che ufficial mein fossi tianus geu il Ramonsch, nies lungati. Ils pioniers del Romansch discurrevien schizon da la Romansch. Quei immer hinschien schon canton de vonca e annunciet sin antira lingua con quei gendrignem. E l'engadina bassa cioncian ai Romansch, a brencella Romansch. Perfin Romansch hai eludiu una gazza nua. Ludata ied qualsche cioncian Romansch, ni Romansch, scolz de rezen. Romansch. Romansch. Aber e Romansch. E rumönsch, schgolz de vos Mohikaners, de Flerde. Quals de Dalinsch even aber Ramönsch, e quals de Scheitschi tun Ramaunsch. Quei Rumanscher jem era aber in te complicau per Doro. De far cul Handy e dann de veni bombardada cun tons ers de la boia de vocals jan de cincia. Ascia es ella stada leviada cun os pomfritz in veni. Ella lavori e l'arena, el business. Nus sei un lignà con Spomfritz, che comprenen in una sezion. 90 tonne, sei la grata d'aussetze la risposta, da mai che nus fuvam vi strunglaio den nostri giors.
1: Impuls.

0: Kesch das Eira in der letzten Grund, der Turic, der Nuss, Janosa, Helene Fischer.
1: C'è Teidle la Szene. Inspirazione di storges de musicistes e musicistes.
0: La nostra rubrica da state musicistes e musicistes tradisce nur musica preferida, c'è terla la scena, che gli l'ainzel se veir castem da della.
2: Io sono forse un conoscente per mia musica, che ho una miscela d'enter pop e folk, certi in freak folk, c'è che qui l'anlegger. Io è già un po' sperimentale nel terreno. Io conto il bia per inglese, magari per monte.
0: Ci potesse che essere la soluzione dati gli ozzi alla sdice d'un carte in tipo di musica, dati gli addantanti Shanossa, noi svegna domandò ad ella c'è funziona a degna per una festa.
2: In una canzone che ho desfetto potendo di una festa fosse Going Up the Country di Kenneth Heath. Era semplicemente allegra e

0: Diana Tate, Going Up the Country, funziona per la degna terrena festa la continuazione da quella serie dati gli ozenti nos program di avant mazde alas dice den carta lo vign ozer tradia il nom dalla interpreta da castemda da nossa rubrica da stat.
1: C'è taidla la scena.

0: Las novitats de RTR.
1: Bienvenue, je le 7, meu nom Maria Fieli, a cui dati de nov per vus. En la Francia han els pompiers encadina de combattre contra l'incendi de Gwaud a Fontainebleau. Er els Stati Units han la terza notte in serie a tacciar mires in l'Iran. Ot stati aura variabla, a cui arriva la temperatura fino a 31 gradi. In la Francia è stato derasato l'incendi nel Gwaud della città Fontainebleau, che si tratta da terza la capitale a Paris. L'incendi è rotto ora avant 12 giorni, intanto è distruito 1.300 hectare da Gwaud. Più che 1.000 abitanti e turisti sono venuti evacuati, e i pompieri lavorano con 2 avioni da stizzare per combattere contro le flamme. Le autorità partono dal fatto che si tratta di un incendi intenzionale. In questo connesso sono 2 persone venite arrestate. In la città francese Nizza vengono oggi commemorati l'attentato terroristico che ha avuto avant 10 anni. Tra l'altro vengono il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città alla Côte d'Azur e tenere in plet. Tra l'attentato il 14 di Fanadur 2016 ha un uomo maneggiato in camion e in una gruppa di persone sin la promenade des Anglais. In questa via erano le persone radunate per vesare il fuoco artificiale a ciascuno della festa nazionale della Francia. Tra l'attentato in 86 persone morte, 450 in venire splessate. L'attentato, in uomo della Tunisia, è venuto a etaggio dalla polizia. E non venire la guerra in Ucraina. Il prossimo mai dovrà dare esercizi scominaivels dal paese del vest che sostengono l'Ucraina, da l'usenomnata coalizione da Bunaveia. Tenore il presidente francese Emmanuel Macron, dovrà nels esercizi aver leo nel paese vicino dell'Ucraina. Scom Macron agisce su entro il discorso della coalizione a Paris, dovrà questo passo tra l'autor mussar che la coalizione sia, citat, pronta, decidida e credibile. Da vart ceni ins paiaes che vengono a far parte a questi esercizi, na Macron fac na genes indicazions. Il Stati Uniti an la terza notte in serie attaccia mires in l'Iran. Tenor il militare americano veien els uscia impedir l'Iran d'attacciar civilists e bastiments da commerci in la via da Hormuz. Dall'Iran dati rapporti da vart esplosions in differenze lius, tra l'autor dalla città Gronda, Bandar Abbas, e dalla città da Port Boucher. L'Iran da sia vart aia tenor indicazions dels Emirats Arabs Uniti attaccia con rakettes 2 navs in la via da Hormuz. L'Iran aveva già sin las ultimas attaccias americanas reagì con attaccias da vendeccia sin aliats dels Stati Uniti in la regione del Golf. E per finir anche dal sport tennis. Al turnier da Sablun a Gstaad ha il Bernais Dominik Stricker procurà per una sorpresa. Il numero 360 del mondo ha in la prima runda battì il numero 44 del mondo, il spagnol Jaume Munar. Guadagnà a Dominik Stricker con 6-2 e 6-4. In l'ottavo finale fronte el sin il francese Alexander Müller o sin Alexander Shevchenko dalla Russia.
2: La meteo.
1: Ozza musa l'ora da sia vart variabla. I duai dare una mascheida tra inter nivels e fase sui givas e su enter mezzdì e contra sera podessi local main dar urizis. Le temperature maximale sentra inter 31 gradi a Quira e 24 gradi in la Val Misteir.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Da denza c'è in soglia degna di scorrer, da l'ora. Scizont garnela, ol do ir, temporals. Tu tegna valla venavant.
4: Böden sind extrem trocken. Aus dem Grund haben wir eben seit Ende Juni das Feuerverbot, was in der vergangenen Woche erweitert worden ist.
3: Die Scorinza, Ozandumang, Surtlander, aglia Mikrofone, Sergio Guetsch, Javation Bunde,
5: RTR. Informativ e divertente.

0: Sì, Claudia Lombris fa musica con sia band lo zanomnan els da Lombris. Il elas seta mesa c'è ci dat da nuf so Maria Fiali.
1: En la Francia combatten ils pompiers ancadin contro l'incendi da Wout ter la città Fontainebleau. L'incendi erut ora avant dus dis, entant el destruivar 1300 hectares da Wout. Las autoritats parten del fatg che si tratta di un incendi intenzionale, in cui connex seien due persone venire arrestate. In la città francese Nizza veng oz commemora il attentat terroristico che agiliu avant di agions. Trant l'autor veng il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città e tegnare in plet. Tra l'attentat a un umanigia in camion e in una gruppa di persone, 86 persone in morte, 450 in venire spressate. Il Stati Uniti hanno la terza notte in serie a tacciare mire in l'Iran. Tenore il militare americano vegliano el uscire impedire l'Iran da tacciare civilisti e bastimenti da commerci in la via di Hormuz. L'Iran da sia vart aia la notte passata a tacciare due navi in la via di Hormuz.
0: La meteo. Oggi ha dato una maggiorità da neve e fase sulla lieve il 7 mazzde e contro sera potesse il locale dar temporal. Sa coira ha dato gli oggi temperature maximali da fino a 31 gradi in sotto selva fino a 30 gradi intan la nagiadegna bassa fino a 97 gradi ed intan la val mustair dato gli oggi 7 mazzde temperature da fino a 24 gradi.
2: Mes Radio, mia lingua.

Ilha Bel è contar la radio in solier gudanier, ilha Kikri seis er la stat, si enza ci da vus oters less pruar, fages plageir ant il jack pot aner schon puspe centadus bons, si vez goste isches d'anturn 0800 25530 e schonoz gudanier bons per eira comprareint 0800 25530 per giuir con nous, ilha nos gida pretensions, ilha Kikri seis.

0: Il è Vanciola Soc.
1: Il Kikrisis.
2: Presentato a Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: Enza ci da Braille, prova il Sisclech, enza ci ho mai liber. Ho il dece avanti al telefono, bundè Mario Seiler. Mario Seiler, paura Braille, eba mai liber.
3: Mai libero, io so se sbugi in realtà, dine da fare.
0: Ma degna da fare, insomma.
3: Perché non è mica ton libero.
0: C'è dato il da nuovo, Braille?
3: Oh, può più bianco, o no?
0: Ci vesse in Giaveis, c'è fis, che gli?
3: Che venisse a plover.
0: Eba, ci vis a plover, che il Giaveis, ma che il varon anche in amassa a Blair Zotter Zer, olia dogarnella ir seira a Braille?
3: No, che va, può provare un somma nuota.
0: Insomma, no. Beh, a cui ragion? No. A Panadozza e Angela Henry.
4: Jet, non so, Fic querta per...
0: Fic intensive. Garnella ir a coira e contorn a Braille, insomma bec antiglia jackpot en ir champus be 102 bons Mario Seiler il kickeri 6 è scu finien da coi dovra 86 correctes allora dati gli erschon izan prems bons
3: de un po' vainas
0: e la routine e la experiencia da Mario ci la prima runda vens già obbeda ad esserci un grand problem.
3: Ma roi non sa.
0: Angela fa la contabilità. Co è la prima runda kickeri 6? Anna Zurselva va la attualmente in comando absoluta da far fi.
4: Correct.
0: La nazionale svizzera da Balapevin raceta Ozza Turic.
4: Correct.
0: An Francia è Ozza de dalla festa nazionale.
3: No.
0: An Svizzera dati da pleci 50.000 km vias da viandar.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Helene Fischer concertesce a Kesha Seira in Tillezzi Grund.
3: No.
4: Fliu?
0: Grono è il prem lì in il Canton Tessin cura ci sbanduna il Grigion.
3: No.
4: Correct.
0: Il final della VM da Balapè è Keston a Los Angeles.
3: No.
4: Correct.
0: Hans-Uli Oesch è il nome da den scrittor svizzer.
3: De.
4: Fliu.
0: Una ingredienza per fare il rösti bernese originale è spinat.
3: No.
4: Correct.
0: Madonna è attualmente in posizione della parada da hits di albums in Svizzera.
3: No.
4: Fliu.
0: A Turic dati gli una veia con il nome Calanda Strasse.
3: De.
4: Correct.
0: It's pot a Turic Savaron, Mario Seiler, so er, kegli, senza esser pot. Angela Henry, so er, scucci vei orsi, va calam prima runda.
4: Mi rendo spet question. Bio constau, oz è propi della fiasta nazionale in Francia, 14 juillet, ci so si porta clic de Delz questa sera. Lu Helene Fischer concertesce questa sera a Letzigrund. Hans-Uli Oesch è in scrittura svizzera, ma ben in musicist, de Oesch di dritten. Et Madonna è propi attualmente in posizione in la parada di hits dels albums in Svizzera. Ein tot indisch pretensions a dio toins per siat punkts. Gratulazion.
3: No, tip top.
0: Continuains a domang, Mario Seiler.
3: Am provoinus, ja, bon.
0: Ez am prems, set bons en schon senna vos conto, seconda runda, kickeri seis, fitch gugent, domang. Peroz, em bel de saleitza Braille, Mario Seiler.
3: Merci, se me l'ongio quera. Adia.
1: Kikeri 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.

Cura ciel zanumnava anc Mateu de Fons, osa anc Mateu Santia con seis het ti. Ce vin da mainte vos otters ter musica franzosa? Ce jessas spontan? France Gall, grand nom della musica in Francia, icona da pop, aveva scritto in tanti storia da musica francese, scu stati con musica

0: Duell della offensiva franzosa contro la difesa spagnola, il è il duell de dus grandes nazions, la squala sen schon stades avant la WM, tranter las favorites per giuri il final. I specia, questa sera alles nov, il primo mezz final, u la Francia, ni allo la Spagna, sarò il primo finalist della WM 2026.
1: Tranter tacos, NHL a touchdowns. Erte rapporta dal Campionato Mondiale 2026.

0: Les novitats de RTF.
1: Bienvenue, Jules Otsch, meu nom Maria Fieli, a cui dati de nou per vus. En la Francia han els pompiers encadina de combattere contro l'incendi de Guaut a Fontainebleau. Er els Stati Uniti an la terza notte in serie a tacciar mires en l'Iran. Ot stati aura variabla, a cui arriva la temperatura fino a 31 gradi. In la Francia è stato rasato l'incendio nel Guaut della città Fontainebleau, che è stata la terza la capitale a Paris. L'incendio è rut ora avant dus dies, intanto ha distruito 1.300 hectare del Guaut. Più che 1.000 abitanti e turisti sono venuti evacuati, i pompiers lavorano con 2 avioni da stizzare per combattere contro le flamme. Le autorità partono dal fatto che si tratta di un incendio intenzionale. In questo connesso sono 2 persone venite arrestate. In la città francese Nizza veng oggi commemorare l'attentato terroristico che ha avuto avanti a Jones. Tra l'altro veng il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città alla Côte d'Azur e tenere in plet. Tra l'attentato il 14 di Fanadur 2016 ha un uomo già in camion e in una gruppa di persone sin la promenade des Anglais. In questa via erano le persone radunate per vesare il fio artificiale a ciascun della festa nazionale della Francia. Per l'attentato in 86 persone morte, 450 in venire espressate. L'attentato in della Tunisia è venuto a taggio dalla polizia. E non svenite la guerra in Ucraina. Il prossimo mai dovrà dare esercizi scuminai vels dal spaiais del vest che sostengono l'Ucraina, dell'uscenomnada Coalizione da Buona Veia. Tenor il presidente francese, Emmanuel Macron, dovrà in els exercizi a Verliu e nel spaiais vigins dell'Ucraina. Scom Macron ha dit su entre discurs della coalizione a Paris, dovrà quest pas tra l'altro mussar che la coalizione saia, citat, pronta, decidida e credibla. Da vart cenins paiais che vengono a far parte a questi esercizi, na Macron faccio una gines indicazions. Il Stati Uniti an la terza notte in serie attaccia mires en l'Iran. Tenor il militar american veien els uscia impedir l'Iran d'attacciar civilists e bastiments da commerci en la via da Hormuz. Dall'Iran dati rapporti davart explosions in differents lius, tra l'altro dalla città Gronda, Bandar Abbas, e dalla città da Port Bushehr. L'Iran da sia vart aia tenor indicazions dals Emirats Arabs Uniti a taccià con rakettas 2 navs in la via da Hormuz. L'Iran aveva già in les ultimas attaccias americanas reagì con attaccias da vendeccia sin aliats dals Stati Uniti in la regione del Golf. E per finir anche il sport tennis. Al turnier da Sablun a Gstaad ha il Bernais Dominik Stricker procurà per una sorpresa. Il numero 360 del mondo ha in prima runde battì il numero 44 del mondo, il spagnol Jaume Munar. Guadagnà a Dominik Stricker con 6-2 e 6-4. In l'ottavo finale fronte els il francese Alexander Müller o sin Alexander Shevchenko della Russia.
2: La meteo.
1: Ozza musa Laura da sia vart variabla. I duai dar in a mascheida tra inter nivels e fase sui jivas, il suo intermezzi e cunter saira pudessi local main dar urizis. Las temperaturas maximales entranter 31 grads a quira e 24 grads en la Val Müstair.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Alla VM da Balapè vigna Giulia Ozzi gli amprema mezz final Francia Spagna vigna speranza in hit hits da musica dati gli ternausa in tenna quella ora ir quel hit il qual ins conosce ir da Joe Cocker.
4: Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty.
3: Summer in the city il originale è dantant de Danza G. Oter per l'Ainza Ozank avant la socia mesa il nos sempre vert dil de agli microfone Sergio Guetch Joation Bunde
2: RTR Mes Radio Mia Lingua.

0: RTR, mia canzone preferita.
1: Mio nome è Marc Soler. Mia canzone che già vi jazz è Smoking da Boston. Qual per quel che ella ricorda, ma è vita per buoni momenti che avevo presentato con mio miglior collega. E per buoni momenti che spero che non si venissero a presentare. A quale già vi ad altri, e ho questa stanza. Forse con quel tocco musica.

0: sarà forse era in una vostra collezione da musica Gianna Nannini?
1: RTR, quai è il sempervert del dì.
0: Fitch Blairs con Sharon Cal Hit.
2: Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty.
0: Avez probabilmente Sean Santia Summer in the City Joe Cocker, il original è d'antante dalla band americana The Loving Spoonful, che il hit nia pubblicia avant 60 ons, e anzasetzen hit d'estat, Sean da Let's Time, eran las caleiras tema. Che il hit racinta non nada mangi dalla caleiras, anti il marcia da New York, la band ogia in vesto blera, anti il details, da quel titolo o la gia nom il è in hit ci procura per chino ent in las orelles ed è anche oz 60 ons siva la an prima pubblicazione rastò in senda marca dalla band americana The Loving Spoonful e oz il nos sempre vert dil de Summer in the City.

0: Fischer, Kesha Seira, ein letzter Grund, wenn ihr schon die Schurie hat, zum Domankurt, zur Tlander, per quel Konzert all ihr do gratis Tickets, la Prämisse, per Survanierels, abitar ein Quartier, del letzte Grund. Il è la Socia Mesa, Novitats, con Maria Fiali.
1: La Kommission der Konkurrenza Veco fa Investigations en Connex con Google. Avant kurz a Google in Svizra aboli per incins apparats la Funktion con quella kins po Cerner in a Maschina da Recercia. Danov veng automatica mein installa la Maschina da Recercia da Google. En ulteriurs paiais dall'Europa na Google batch aboli questa Funktion da Schelta. In la Francia combatten jetzt Pompiers Ancadina contro l'incendi da Wout per la città Fontainebleau. L'incendi erut ora avant dus dies, entant el destrui var 1300 hectares del Wout. Las autoritats parten del fatsch, qui s'attracta din incendi intenziona. En quest connex seien duas persones venides arrestades. In la città franzosa Nizza veng oz commemora il attentat terroristic cagiliu avant de agents. Tranter auter veng il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città e tenjar in plet, dar il attentat ein ummanija in camion en in a gruppa de persones. 86 persones en mortes, 450 en venires blessades.
2: La meteo.
0: Oggi date una maggiorata da neve e fasi sulla neve, il 7 e contro sera potesse il locale dar temporalza coira. Vignan misero oggi 7 temperature da finian 31 gradi. An sotto selva finian 30 gradi, in tan la Nagiadegna bassa date gli oggi temperature da finian 27 gradi e in tan la Val Müstair finian 24 gradi.
2: Da mão à la saira.

0: moment en els anc sen viadi bavegna a navos a cia anturnas dija d'encart. Zaplaccia a Cloten la nossa nazionale da Balapesi va voglia directa navant il plaz delas turbinas a Turic Vestalo vin la racetta ufficial manc anturn las dodas. Il plet final da Murat Yakin tarcella VM ci resta?
1: Ja, es positiv. Also viele positive Eindrücke, die wir wirklich jetzt in den letzten Wochen hatten. Auch die Art und Weise, wie es funktioniert hat untereinander. Wirklich sehr erfreulich für die Zukunft, ja.
2: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
0: Durante Civin Giulia Ozzigliam prima mezz final Francia Spagna questa sera alla Snofa Dallas in sa prepara schon piglia final da domenica in il MetLife Stadium a New York per certs sarò la show durante la posa d'antanta già presto pi importante cil final sets las iconas da pop Madonna e Shakira en della partita BTS ir schon sto ancuna scheint pi dei Coldplay en era degna puspe bung per surpreses. Els vignan a presentarsi in tribuna con un cor da un fans da New York. En ia ancuna scheint avant curt where Justin Bieber sarò dalla parteida. In ulteriore star ci viene ad essere presente quella show durante il finale della VM. Quella show viene di eminente producente dalla Fondazione Humanitaria Global Citizen insieme con la FIFA per quella show l'SNLs e rimnar raps per sostenere la scolazione da un fans sel antir mont. Tot che il domenica al finale della VM vance 6.
2: RTR a Campionato Mondiale 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

0: Les novitats der RTR.
1: La Veco fa investigaziuns en connex con Google. At en la Francia veng oz commemora il attentat terroristic ca giliu avant 10 ons a Nizza. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli, BNG. La Commission der Konkurrenza Veco fa investigaziuns en connex con Google. Konkret vai per la scelta da Maschines de Recherche sin Telefonins dat Android. Avant kurt a Google aboli la Funktion der Scelta in Svizzera, uschia vengter es utilisaders automatica main installa la Maschine de Recherche da Google. En ulteriores parts dall'Europa na Google batch aboli la Funktion der Scelta. Scola Veco scriva, podes quaitrander auter per eclittar la capacitat da concurrer da Maschines de Recherche in Svizzera. In la Francia essa derasa l'incendi en il wout della città Fontainebleau. Quella sacciata da tiersa la capitale a Paris. L'incendi erut ora avant dustis, intant el destruiva 1300 hectares del wout. Las autoritats parten del fatch, chi sa tracta den incendi intenzionà. In quest connex seien duas persones venides arrestades. In la città franzosa Nizza veng oz commemora il attentat terroristic ca giliu avant 10 ons. Trant er auter veng il president Emmanuel Macron a tegnar in plet. Dar il attentat ein ummanija in camion en ina gruppa de persones. 86 persones en mortes, 450 en venires blessades. Il attentader e venisse et agiu de la polizia. E nos veninter in a novitat al Balapi. Il anterior goli della nazionale svizzera, Jan Sommer, venga nel futuro a giocare per il club belge Brugge. Sommer ha sottoscritto un contratto che va alla fine del 2029. Or davanti ha il giocato 3 ons per il club italiano Inter Mailand.
2: La meteo.
1: Ozza musa Laura da sia vart variabla. I duai dar in a mascheira tranter nivels e fasa sui jives, il suo entermezzi e contersaira potesse local ma indar urizis. Las temperaturas maximales entranter 31 gradi a Quira e 24 gradi in la Val Misteir.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR il Mardelz che tordas da Fanador Parenza Ciccio il Zonzoz dat il er il Cupegne d'anniversari. Ci può allegrare un pacas minutas al microfono anche fin in curta avant la nuova mesa e Sergio Guec, bunde.
2: RTR, informativ e divertente.

0: Festival Snuff, time per termetter salets d'anniversari tot bun a vosotros ci vez il zonzots RTR gratulescia con ils migliers auguris piglion nuf da veta. Ci può anche s'allegrar, forse isch a ser vosotros am vidosa festa d'anniversari oz ils chitordes da fanador las gratulazions schuadegna a partir dallas dodo giamesa.
1: La copina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognengiadina.ch.
0: Sionosa, sapete fare un piacere telefonare per lasciare mettere un vostro nome. Il cupegna d'anniversari è già ir adegna in bel momento. 0800 25 30 per fare la sorpresa per il zons. 0800 25 30.

0: Far un plaer pilzons savez ternous cun telefonar per lascer termetter il cupegn da RTR. Bundè Petra Lehmann a Rueun.
1: Bendite.
0: A ci lessas gratular.
1: Io volevo spugnare gratulare a mia cunata, la Rita Ferrara. Ella festivesse oggi su son tavol. Ella ha guardato l'ovra, ma c'era solo un intic fa fiasta con la famiglia.
0: Rita Ferrara, noua abitesla e c'è la vurla?
1: Ella abitesce a Dobrenfelden, qua è il canton Argovia. Lavora per una firma da BGA. Secretaria.
0: Varon un probabile cantò ozzan domang happy birthday a Rita Ferrara. Podes esser e giavijanier da nos avart tot bun piglia sis 60 avel i dater posta an vos nom Petra Lehmann termatainza il cupegn d'anniversaria Rita Ferrara antil cantun Argovia.
1: De supprezza legrala.
0: Fagainza gugent, bels days a Rueun.
1: Grazie fitte milioni di midi.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: RTR Ilja Mardels, ki tordes da fanador caldeci la nazionala Svizra da balapet urna da la VM, vurdar curt nouaci e la zacata pil moment, em la nazionala Svizra da balapet pil moment an Gronda Bretagna, il sgolda Kansas City, cun destinazion Turic, tot quel ins soll vurdar via radar, em dil reminent cun Edelweiss, la Svizra sgola a navos de la VM cun Edelweiss becem cun la Swiss. Swiss c'è già partenari della Svizzera, celse vegen scupara a curta vista gia fadeies ad organizar in aeroplan per mettere a disposizione per quel viadi a navos e per quel sgola la nostra nazionale da balapè a navos cun il aeroplan da vacanzas scucinous an cun asagn el er cun ena Edelweiss. Alas dija den cart vesan elza l'ora da zaplacer a Kloten e curaci la nazionale Svizzera da balapè e zaplaceda a Kloten o la sonancetta la emissione da Angela Henry. Bunde Angela,
1: vendi
0: ma vegna a navos in til studio, c'è ast te tot pronta paroz.
1: Nus giugain ronde 4 del cecausas de de dina nus pledira schipara tocno zaiu walti look mincia de lagna walti spert als moments legendaris de balapai quelle de pari da sintec plegrif son spendere ti proposte stiu survin
0: ronda 4 schon ha.
1: Okay. Lura, venino se su che artista ci raccomanda di nus questiamna musica. A pletart all'emissione vai lua un contact con Pascal Gamboni che seisa al tren direzione Locarno per rire a suna al Moon and Stars se la tribuna pincia. Spero ci funzionesse lo culo colligazione, son spanagere ci col raccuenta.
0: Coins, poi aveir venavant Marvellas, tot che il e bleroter pitart der Angela Henry. Al microfono sto Sergio Guetsch, giovesce venavant bel moments con tot che ci vigni oz anche.

0: Irser oi dau in a quarta pausa de Sulegl a Caliras. Le sport del Cielense Saviartes per portar plevia desiderada d'antaun al reflesch. Quel è stau squerz a Dioscizon? Dau Garniala. Zurtot a quera panadoz no più viva se è in l'altro Garnial venius giù del Ciel. A nos vain eons venu in fotografia de la Rita Cadalbert ti è stat adomat lo oidau massa garniala al planciu diolo e tot alfs, un stai vert. La onda de calira, quella continuescia, tocan al venderdis, se la grassi in refresht svainu su la fin diamna. Al microfon accompagnavus l'Angela Hendri.
1: Mes Radio, mia stat.

0: about them time de Lizzo a najrazures zai e de duke hanjes duke.
1: Che moment! Del campionato mondial de balapè sognau. Tres pas, finta il gol.
2: Presentata Nikkis Kuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch.
0: A vos savais durante il campionato mondial Jugainus la versione speciale. Trais che vizins dati de nus sco adina, nus un corindent taum bedina tiaus mo ben in moment historic de balapai. De gudnia datina de 100 francs, et osa stuais di zales urelles, uscevi in quel moment de schrez.
3: Il è un moment de televisione iconic. La squadra era in via de gudagnar il titel de campion. Quel moment ven anc oz musa in documentazions de vart il balapai.
0: C'è moments ves quai esser 0800 veng ventetun trenta se vus lais lanie 0800 veng ventetun trenta son spanagede c'è chiu auda de vus erter l'angela c'è è qua al telefon
4: scala Claudine Dermont bingi angela
0: bindi allora
4: io un provel col Wembley Gol della WM 1966 Engeltiara in contro Tiara Tedesca
0: quella vai nus schon udiu
4: ah, ok
0: ancora ronda, ston mal Clarins, so cob dittenai sul curet quei apple complicauce, schock questa sera, mi reis ball?
4: Na, io son questa sera bua a casa
0: Bella, allora. Aber con chi, da chi potesse scuvi? Della Spagna e della Francia?
4: La Francia.
0: Della Francia, perché ci daten in bibal offensiv, ne de co?
4: Beh, lei tanto che non si giocava bene, so stavi al giugno, se tutto.
0: Potessi scuvi.
4: Favoriti, sì.
0: Salute. Es nu spunea
4: de... Sine
0: de genau. Vus, budeni în autria de pus pe să participa. Grazie fie pe telefon, invide.
4: Grazie le invidi.
0: Adio. E al Wembley gol zai bedia vainus schon udiu. Lu mirainus vinevaun ci cales au n-improva. Erter l'angela ci vende me cu la secundă de vosa proposta, peroț.
5: Bien dit, Carl Martin Liebers, der Ton.
0: Bien
5: dit, Angela. Ich war eine Demande, ich war kurz schon gut in der Gasse, als ich partizipiere in der Wohn.
0: Also, was weißt du schon gut in der Gasse?
5: Nein, ich habe kein Juk, aber wenn du es drei Dies war, gut in der Gasse. Nein. Ich
0: habe
5: eine Demande, ich war schon in der Wohn.
0: Eben, bitte, du stund du mal. In zašto se parti, in zašto je gudanje i njeda, ali što je šala šanca da dauters. Pokaća, nu stranđa li dvoze li je on la sort pel t-shirt, ušeća od...
5: Oj, akceptabel, jo se veva lebo boši daši oni ne gada.
0: E, ali pleuđen se manj domanda, a dozovaj nu šklariju kvaj. Buđen in autor jeda.
5: Buđen in šanca di in autor, engaća le.
0: Adija, in vide. Scea c'è il resto co per vus, mirainus vinevaun, RTR L'Angela, c'è qua al telefon?
6: C'è ben gicola Petra.
0: Petra? Quaun?
6: Caduf.
0: Caduf. Salura, sono di spenagliere, c'è un moment, se vesco esserci un zoncurin?
6: Ad, moia proposta fos il Duke della WM 86, l'Argentina contro l'Engeltiara.
0: Mm-hmm. 86, c'è scea bagiaulo?
6: Ho costato poi con Maradona che è di Hand Gottes fino a now.
0: Ci dici ti qua? Ah! È meglio!
6: Ok, grazie.
0: Dagli anni no, neanche scegli un sneven, de pletre desci un meglio. Domanda, vuoi mi raisbal questa sera?
6: Dje je bojna, smajzina me zadat.
0: Smajzina me zadat, pa dje. I ven lu magari tart, zato či volu ona en prolongaciju na tot. Či ves se zbuđen, či gudonja?
6: La Fronča.
0: La Fronča, da ko?
6: Dje, pli simpatik.
0: Pli simpatik, zuši da stip se nora, neko i datem bal?
6: Esko je datem bal.
0: E, e. Ju, menedja, i shqez vëni in gjuk interesant, shpronca.
4: Shpronca.
0: Super. Grazie. Lu, bugjen se participaj në autë rjeda, grazie për telefonë din bide.
4: Fejt bugjen, se më jonë të mojë.
0: Grazie, adia.
4: Adia.
0: Ah, e otës, bëgjë dhe tot u dio kua që nusë në kurim, kua që tot interesant, abër shpjar zajnujt, kua e mund të dëmaun dhe më pruvaj së plëqunav ledë dhe lë nje, kua e venjavë lënë që kë nusë së vesën në kuri, dëmaun lë proksima shanca.
1: Qe moment, prezentata Nikis Kujra, la facente për mobiljas e dekoracions, nikis-vonvelt.ch.

0: Les novitats per RTR.
1: L'urizi con granella di Arsaira in la regione de Cuira n'ha para vec procurà per dons. E la Veco fa investigazions en connex con Google. Jeles dies, per vus al microfon Maria Fieli, Viengi. L'urizi con granella di Arsaira in Turnquira n'ha para procurà per na jeans dons. Scuola Polizia Centunala ha confermato in domanda da RTR nain elser vignine genes annunzius in connex con la Malaura. L'urizi con granella da fino a 2 cm aveva consunt per tuccia la regione da Quira. Or davant aveva la Confederazione avvertita Vartons Busaivels. La Commissione da concurrenza Veco fa investigazioni in connex con Google. Konkret war per la scelta da Maschines da Recherche sind Telefonins dat Android. Avant kurt a Google aboli la Funktion der Schelta in Svizzera, uschie wengt er als Utilisaders automatica mein installa la Maschine da Recherche da Google. En ulteriores parts dall'Europa na Google batch aboli la Funktion der Schelta. Scola Veco scriva podes quaitra anter auter per eclitar la Kapazität da Concurrer da Maschines da Recherche in Svizzera. In den primer Mesedata quest on aia da 10 accidents mortals en tai für l'agricoltura. Quai sa in cinspipauk gian clon avant, comunicesse il post-accusiation per la prevenzion d'accidents in l'agricoltura. Malgra quest minus dels cas annunziats, criticesse il post gels rischts venien savent sut valitats. Per via da quai, veien els con una nova campagna di informazione augmentar l'attenzione da puras e purs per els prives del minciadì. E nos veninte in una novità dal Balapé. Il anterior goli della nazionale svizzera, Jan Sommer, venne nel futuro a giocare per il club belge Brügge. Sommer ha sottoscritto in contratto che vale fino al 2029. Or davant ha il giocato 3-11 per il club italiano Inter Mailand.
2: La meteo.
1: Ozza musa Laura da sia vart variabla. I due dare una mascia tra nivels e fase sui jivas e su intermezzi e conter saira potessi local ma andare urizis. Le temperature maximali sono tra 31 gradi a Quira e 24 gradi in la Val Mistair.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a tridi stati colonne sin l'altezza da Pian San Giacomo in oma due direzioni. Guai per via di una panna di auto.
3: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di, mes radio.
5: Quella fin di amna se transformesce la riva intorno al lac de Lax in una grande plaza de Dux. Varge curonte attrazions spetien alla fiesta du Fauns. Eir o Sonia Albrecht de Dardin giul cleci de gudinie duas entradas del D, sa e vus massas budien alla fiesta. Stai vit londer, io ha un de ple entradas. Io son l'Angela Hendry, a gevis de vus in bi, avau mezz D.

0: Baschi cun Husbaue.
1: C'è Teidler la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Authentic, analog et anti-algoritm, quai è la rubrica, si va per tips de musica de personas che son de che ci reisden, nominad mein de musicistes e de musicists. Adelico è de la partida questiamna.
2: Io son forse inconiscente per moia musica, che è una miscela d'enter pop et folk, certs teen freak folk, che è quitt l'onleger. Ja, jetzt ist ja ein Tick pi experimental den Terren. Ja, kommt lil bia per Englisch, magari, magari per Mond.
0: Weiss in Idee, tschitschi quais se weiss esser. Forza weisen knusch jule wusch, ne la Expression freak folk.
2: Ja, sun Fiona Fiasco, oriunde mein de Breil, stunella bassa.
0: Njangusche simpel, ne? Bune meinen Pau in Tipp Sekret, la Fiona Fiasco. Nei resures per imprender den Knuschrella. El mardis dumendainus mintimein les Protagonistes, cei acina canzun ce lessen musade vus. Sedio quai per qua cella vin forza zotvalatada, per qua cella omeritau de ple attenzion, ne per qua cella è bidja accessible si spert.
2: Ina de meies acinas canzuns preferides, oi Gentle Sun, forse ine che va magari in tic su ten, jelle de vose canzun de moia de vose EP, che venire o il fevre, forse per de caloide de vose, che la va in tic su ten, aber ella è in tic pi leunga ed ha ina instrumentazione piuttosto sparsa, ed de lezze neu forse è bu first choice de biars, aber per me ine de las preferides, io vai per usi la chitarra e cant, grad in Ina, et sta in ubim moment, et sventer am prosina flauto suro. Il universo della canzone play mi fece bene.

0: Fiona Fiasco con Gentle Sun in una canzone del musicista Sur Silvana, che merita tenorella de ple attenzione. De ple musica, che vale la pena de tatla. Dati via rtr.ch che vizin, che title la scena, ne mince de liamne de quelle zures co al radio.
1: Che title la scena?

0: Musica Ramonches in Ondas, Ramonches, Dario a Spinfire con Muant. I è les 10.32 e nos mirante cin seves fa oz.
1: Il Challenge.
2: Presentata la festa di Fanz Lax e le KK. Il 10.12 e 10.9 di Fanadurs per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: A scuola vengono più valader e in quers intensiv. Quel porge de tutte le persone interessate la possibile data di imprendere, malerà e di perfezionare allungati. Vittiers vengono in investa alla cultura romancia e in speciale alla ladina. Ad Eremonch, sur Silvan, vengono più tiel quers della Fondazione Reto Romana alla claustra delle Sores Dominicanas a Lyon. Al rom de quai quers vien presentau in referat de Jasper Polt, intermediatur cultural de vart l'ovra dat Urzicin de Rungs. El scribent e filosof lumnezian Urzicin Giongeli de Rungs e staus pader benedictin alla claustra de Mustair en tocan cele sortius alla miasadat de la veta de la claustra ad o continuau si lavur pedagogica sco scolast a Milaun. Il referat è questa sera la soc all'aula della claustra delle Sores Dominicanas a Lyon. Ed a Locarno c'è il festival di musica The Moon and Stars. Pascal Gamboni e del Don Gamboni Trio si presentano nella piazza piccola. Qua è Valeria Zanker, vid la batteria e Resco Rai vid il bass. Il concerto è questa sera della Siat nella piazza piccola a Locarno.
1: Il Challenge.
2: Presentata la festa di Fanz Lax e le KK. Il 10.12 e 10.9 di Fanadurs per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Ed a propos fiesta du Fanz, se vous visitasses budien quella la fin diamna. Io ho due entrades del D, se vous vesses budien quellas, scrividemi in messaggi WhatsApp 079 200 70 07 079 200 70 07, se vous masses budien alla fiesta du Fanz a Lax la fin diamna.
3: It was a teenage wedding and the old folks wished him well.

0: Vusset leis Erter ein wenn minutes sei les Indisch. Als nov tockels Geniv de Fenadur vegn Festival a Locarno al Moon and Stars. Am permetz vegnen seras de Stadt nun emblidaivles plein Musica de lec buns Vibes. I dal bdiemu la Piazza Grande, cul gronda Tribuna. I dat era nu kin so di antraut tut la One Republic, Luis Capaldi, Rita Ora, i dat e Tribunus Plepintias. La piazza piccola è al cor del Food and Music Street, mentre de del Moon and Stars ven pur giù lo concerts gratuits, an event la ser de los indis ven lu fac party. In dels artists che se presenta alla piazza piccola è al cantautur tuacin Pascal Gamboni, con el son diuse colligeda, el vo gleitis il tren per ie Locarno. Pascal, è chansunau a Locarno?
1: Ado Locarno vo chansunau, aber al Moon and Stars vo zau mai sunau.
0: Mm-hmm. Che specie sono du quai?
1: Ho visto che venite essere in grande tribuna per qua ci sono son disau, se di se lega da se vai su una currese, la Valeria, la batteria del bass, io sape già, io secondo te preferisco un c'è chi viene dice in italiano, ma c'è io se vedo bisogna fare bene italiano, allora se un prato con qua italiano ci sa di te di c'è da fare se ti gli ut ben veni adesso lega tu se non nos canzoni romances.
0: Te as deci te se presenta cu la Valeria Zanger del Res Corai, il Don Gamboni trio. Ce specie lul public cum ne vende questa sera quard lăsiat?
1: O nu zain pinau tier sunani per cățuns del neiv album, aber tur tot sunani zin tec or tot mies cățuns, ușe in tec alți hits, și înzeaște în mâna cu alți ușe. A nu zain extrem goște suna, nu sunai în mice de muy periodo es parón, a dos años hemos venido de play a cul reis a la valera, va propio van a sentirse inflamándose mega big, a dina con sonai, mincha de venir mejor, mincha de menos play profundo, de ahí nos venimos a las canciones, se va a incidir a un hiperchao, se nos va a embellir con nos fallar en el play de mecho, se nos está en seco a level, se nos va a intec a jugular libre en torno.
0: Adio, deci, ebbe, se la tribuna piccola, qua in concert gratuit, miez la via no quinzo e maglie, forza in tic pater la. Cos'è qua da suona in quella location, ebbe, si ebbe di uscisco normale in concert, no che tutto stata nari, a titlen attent, se qua è streng?
1: Qua è da pianda, qua so essere mega streng, aber minci concert è outer, qua di ciudini in sasco, neanche sapinatier proprio in dreggio, ma c'è la situazione che deve essere auto, forse da lo luce un verme in gusto di clà, forse da lo luce che è in vita l'uvravi di sia servola. Questo è il sbaglio di, avrà amici casi qua c'è per me, Adina è il center di cui sei in una tribuna, c'è una persona che l'ho, ne c'è 100 persone che l'ho, c'è tutto il titolo, ne c'è il titolo, io mi dice, adio perché te so il mio cuore, adio le sembra incantare, con ci gosco possibile a parte qua a clarsi e mi udina di dina bia la risonanza a questo senso bici vai
0: a sper quella bia la risonanza col pubblico sentiesi legge il show gaun stipe tratti svide qua il concert al Rom de Moon and Stars de questa sera
1: o io per dire la verità vanno in bien timing a barente stretch non sento ad essere loro squatter perché di se fa soundcheck e io spero fecci ci posso esperto anche di all'acqua, se c'è da fare buono, va più punto.
0: Per se sferdentare in te, che va anche ci vuole libero.
1: Cioè, se c'è anche di all'acqua, in bellezza l'acqua, lo lascio fare qua.
0: E se entra in te, paid di stare a degudare altra musica?
1: No, è proprio. Noi siamo venuti là late, noi siamo venuti a ritornare, adesso sono domani a un allai, a Lenzerhai. Lui voi viene va un sin tournea, yeah. Noi essen de buona fai, sono se vai in de klein tic tirce, al sfeglia in se, a shock venne il rese di con auto, di veser venne da in sperel a mira al balapai.
0: A per ci tenias?
1: Ci sabes?
0: Ne vedi, qua greif, Spagna, Francia, ins pures cuvide domis dus.
1: Dei, a zis a shon che Francia mne giù al qual sedata nel plebi, balapai, a ma in sezzo non diciamo per la Spagna.
0: Right. Shalu, essa nos espanadjai. Nos divijai na inscrinca de Pascal de Tem Bienviedi, questa sera in B-concert, ansiamo col Don Gamboni Trio, se la piazza piccola del Moon and Stars questa sera della Sessiat.
1: Grazie, Fete Angela.
2: Al puls della musica grigiuna.

0: RTR Impuls.
1: Himmelsterne, quai ein Impuls nufs de Leo Tour, ci raquenten de schabetz, ci fon stals ci velze grazie, ne gradio, quel de dots porta il titel Himmelsterne, 90 tonnes.
2: Sco ruge naule da vosa gaf ove nusse genai cun nosse calzeramenta de schis schon de les indische lustrie, per quai... Che quei tecnaif che aveva nell'arena non ci aveva schon ene vigni l'oma, se gli che era è un miez fevre. Erano se mes giù sperine della generazione Z che sfracava giù den pomfritz e strahava su handy e aveva fatti gli auten. Scola d'oro, so entro che l'aveva voluto se ve, se non si giunge in rumenisch, e per quei che l'aveva musau in tres, aveva declarato che ufficialmente fosse tianus che il Ramonsch, ni es lungati. Il pionier del Romansch discorrevi in Schizon da La Romansch. Quei immagini c'è un canton da vonca e hanno ciet in antira lingua con quei gendrignem. E l'engadina bassa c'è un Romansch, a brancella Romansch. Per fin Romansch ha io l'udio una gazza nua. Lo data è da qualche c'è un Romansch, ni Romansch, scolz de Rezen. Romansch. Romansch. Aber è Romansch. E Rumönsch, schuels de vos Mohikaners, de Flerde. Quals de Dalin geven aber Ramönsch, e quals de Scheitschi tun Ramaunsch. Quei Rumanscher jem era aber in te complicau per Doro. De far cul Handy e dann de veni bombardada cun tons, ers, de la boia de vocals jan de cincia. Cascia es ella stada leviada cun os pomfrit zun veni. Ella lavori e l'arena, el business. Non sei in linea con Spomfritz, che comprenene in una sezione. 90 tonne, sei la grata da usetze la risposta, da mai che non si fuova un vistrunglaio den nostri giorni.
0: Impulse.

Lurizi cun granella di Arsaira in regiun da Quira na para bec procura perdons. At en tai fer l'agricultura esque in quest on venis registrats 10 accidents mortals. Jedes indisch, a per vusel microfon e Maria Fieli, BNG. Lurizi cun granella di Arsaira in turn Quira na ja para procura per na gins dons. Scola polizia centunale

0: Signale a confermar sind um Monde da der TR, nein älter vignine ginas annuncias en connex con la Malaura. L'Urizi, con granella da fino a 2 cm, aveva consunt per tuccia la regione da Quira. Or davant aveva la Confederazione avvertita vart tons pusaivels. En la prima mese data quest on aia da 10 accidents mortals en tai per l'agricoltura. Quai sein cinch bi pauc che anclon avant, comunicesce il post accusiazion per la prevenzione d'accidents en l'agricoltura. Malgra quest minus dels cas annunziats, criticesce il post che ils rists vengen savens utualitats. Per via da quai ven els con una nova campagna d'informazion augmentar l'attenzion da pures e purs per ils privels dal minciadì. La Svizzera sostenga con denes la protezione dels confins exteriors dall'Unione Europeica. Sin incumbenza della Confederazione, an experts usse intercurì, si anques connex da violazions dels drets humans, gen veniz cofinanziats dalla Svizzera. Konkret vai per uschenum naz pushbacks, nur che migrants vengen tschatschats da vent dals confins dall'UE con violenza. Il rapport als Experts navizza una gina colliazione diretta tra entre els pushbacks e els danes Svizzers. Dil tut excluder na sapins quai den tanto tina vec. La Svizzera cofinanziesce un nada mein cum passa 300 milions francs tra entre autodrones, vehicles e cameras termicas. E nos veninter in a novità dal Valapi. Il anterior goli della nazionale svizzera, Jan Sommer, vengen il futuro a giugar per il club belg Brügge. Sommer ha sottoscritto in contract che vale fino al 2029. Or davant ha il giugato 3-11 per il club italiano Inter Mailand. E vien avant vai con Laura. Oz tu hai dare in una scheida tra inter nivels e fase sui jivas, il suo enter mezzi e conter saira potessi il local main dar Urizis. Las temperaturas maximales entranter 31 grads a Quira e 24 grads in la Val Müstair. E tar il traffic? Sin l'autostrada a Tridi stati colonne sin l'altezza da Pian San Giacomo en ome duas direcziuns. Quai, per via di una panna, din auto.
1: RTR. Mes di. Mes radio.
2: Cei è accimain al sen della vita? In una domanda c'è grave da rispondere. Se c'è da un silo esperimento discutere quella domanda se Dominic Caglia da Tinizong. Ella ha 39 e se facciante bugien col lungaci remonc.
3: Per me è vivere in una vita con sen in una vita non ci so vivere le sacce fermezze, non ci so passare tempo con chi ci fogo gente. Sei che ho sentito mastir, sei che an famiglia, sei che con il time liber, o is amaze. È proprio da sa facentar con cose cins fogo gen, cins feuerbein, cins. E per me, os personal, manch fischi, os per esempio i romanci, ma facciant con gen con i romanci, anti mastir, i dungal con gen an avant, es un fans. E scrive gute text per romanz per me o se gist in mond al romanzeia ins ci data me blir sen ant la vita ja
2: al romanz ci dat sen al vita de Dominic Caglia ci c'è scho ca un importante de della u disa la prossima mia azzurra io son l'Angela Hendry cordial benvenuti.

0: One Republic kun Need Your Love, musica actuala cotier erter. Love, carezia, os dir è de fat sicul sen de la vita. Che ca è el sen de la vita? Nez variesce de persona a persona. Aschin se un fege juvens, sei forza plegreif de vai in a risposta se la demanda, che è acne mein el sen de la vita. Dominique Caglia, che è gest diventata la seconda di Moma, si avvicina a quella domanda.
1: Da contribuire a mincia situazione con le acne fermezze e le vertezze, che ci inscrive, da mantenere la pace in questo mondo, da mantenere il rispetto verso vis-à-vis.
0: Viver ein Paesch con Respekt, manegge la donna de Tini Zong, che ha fatto il master in psicologia e pedagogia a Ramonsch, a finisce gest su doctorat. E, de quert, se ella veni de moma de su zucon ufaun. Per se su fauns, gli avvise ella...
1: Ima gia veis in mond da Paesch naturalmente, nus isch in scos in Schweizer schon privilegios, da weiver an Paesch et anche in Siertat relativ grande, erst in Kella, wo das in die proxim time in der Messe du Monde. Ich mag ja weiss, dass die Reste sind und dass im Mond noch ins Respektesche la Natura und ins Respektesche ihr Minchin, ihr Minchin.
0: Ujares, Konflikts, Akzidenz. Il mondo o actual mai in fase de tensione aumentata. Ci ha dato coraggio ad insen alla vita in quai tiams, tradesce Dominique Caglia, gest scoprossim.

0: Bustatlais arterie ventetrais vergiau las indis. Conflicts d'anter stadis, crises politicas internas, spustemains de pusonza geopolitica, vitir venien accidents scola catastrofa a Cro-Montana. El tiams e burascus. Dominic Calla de Tinizong, cio d'anter autor scrit il roman de fantasy Sindoria, e gest venien de moma de siu zaconu faun, o ella ne gins dubis de surveni u fauns ein quai tiams de conflicts.
1: Na, ankel grova e mai gi dubis, da mai ea ci vain propa i privilegi da veivere in Svizzera. Si i vivessos en la terra, no ci è guerra, no ci è malsier, allora e si ves la possibilità data decider si les un fans ni beci lo fischi no tristorge naturalmente, però scon Svizzera cal grova e mai gi dubis.
0: I gide de vivere in etiara no che tot funziona a no che nus stein ben. Schelle vest tot las possibile dats, de nes, pusonza, sa vida. Che mi das ella per savai di, car gie de ple sen alla vetta vobe gie ple?
1: Ma, i pains i fis in trest moment sinz dei da ple vobe ci, perché allora si vo già morir. Cat per me la vetta è Weil manche de novas schwiedes, manche de novas fenjameres, und so etwas, ich krei fis donschins kontangess in der in de kal punkt, ich fis in bel moment an der via det na per osse so, die sind in einer Phase, die pein spechank kal moment ja.
0: So ins pienjank kontanger kai moment ins podi la vita fossen. Che man jais vus? A chei è per vus al sen de la vita? L'entir discuers con Dominic Calla, an fleissen play RTR sot vita e creta.
2: Danus? Danus?

0: Kun Kings and Queens dat Ava Max sei venu precis las indige miasa, temps per las novitats kun Maria Fieli.
1: Lurizi con granella di Ersair in Turnquira nai appara procura per na jeans dons. Scola Polizia Centunala ha confermato in domanda da RTR nai elzer vignine jeans annunzies in connex con la Malaura. Or davant beva la Confederazione avvertita vart dons pusaivels. In la prima mese data quest'on aia da 10 accidents mortals in taifer l'agricoltura. Quai sein Cinspipauk che anclon avant comunicesse il post accusagliazion per la prevenzion d'accidents in l'agricoltura. Malgrat quest minus dels cas annunziats, criticesse il post che il risico d'accidents venia savent sutvalità. Il anterior goli della nazionale svizzera, Jan Sommer, venga nel futuro a giocare per il club belge Brügge. Sommer ha sottoscritto in contratto che vale fino al 2029. Or davant el giugat 3-11 per il club italian Inter Mailand.
0: Grazie Maria. La meteo. Oz de maun sumossa laura variabla a diede quinta con ina mischaida de niblas a sulegl. An contrasera pudessi minci mai eda urezis. Las temperaturas maximales en oz de antar 30 grads a quera a 24 alla val Müstair. Vias e traffic. Se l'autostrada a 13 dati colonnas se l'utezze da Pian San Giacomo, ha in domis duas direzioni, qua è per dire una panna da din auto.

0: RTR al Campionat Mundial 2026. Vale per emocions i d'anàlisis del Canadà, Mèxico i dels Estats Units.
1: Questa sera sera sai Chiliunc e specie l'emprem miez final dianter la Francia a la Spagna. La tensione cresce. La Francia è una possonza offensiva, il trenader Didier Deschamps stausce d'antaungio la rola de favorits del Spagnols. Let's sperren se la grande gala de VM de l'Urstar Lamine Yamal. Il trenader nazional Luis de la Fuente è persuadius che il grande de Yamal che ho festivau er su genivavel anniversari veni per. U al miez final ne, si se qualificescien lu al final. Ein sis diuk so Yamal fac in gol an adins assists. El fec in adins quittaus, shel gertegine bidja u shel starte diogatir Barcelona. Il trenador francos Didier Deschamps schmina ci sapi diventa in giuc spectacular diantre il campione europeo Spagna ed il campione mondiale Francia. In giuc spectacular con alta qualità alla offensiva ed alla difensiva. Per le auditures Petra Cadof e Claudine Dermonza è clar per chi cielo stegnen al polish.
2: La Francia, le tanto che non si giugau bene, so stavi al giug se tutto favorizie. La Francia, più simpatica, esco e date un ball.
1: Il cantautor Pascal Gamboni, manegge per un conter.
3: Tu sai, a zisa son che Francia manegge quel se date nel play B, balla pai, a brain set sono per la Spagna, nen.
1: Pia als meinis en DVD. La speranza è che deci in giuc attractiv. L'imprem miez final Francia contro Spagna, quel è deve saitir nus questa sera dallas nuf.
0: Il mondo gioca balla pe, RTR, reporta.

0: En mi chai senza dons della garnala da dir sera, a pitar del sforz dils de flem dem flac canzlista del president comunal che gi.
1: Wir sind ein attraktiver Gemeinde, ja, aber vielleicht sind wir dann auch in der Suche anspruchsvoller, dass der Kandidat zu uns passt.
0: Jeles Dodisch, ja, son Georgina Janki in Bi, a bien mietzgi. La Commission de Concurrenza Vecco Investigation contro il gigant Google si è machine de cercare le novità, oggi con Alexi Basaggia.
2: Concret vai per la scelta, con che programma ricercare in telefonista d'Android. Avant kurz a Google aboli la funzione de scelta in Svizzera. Uscire sovente l'utilizzata automaticamente installare la macchina de ricerca de Google. In ulteriore spazio dall'Europa, na Google becce aboli la funzione de scelta. Scuole Veco scrive, potesque trantrauter essere in disavantaggio per autos progiders de machines de ricerca in Svizzera. Ils en primis mais de questona e da 10 accidents mortals en taifa l'agricoltura. Quai en cinc pli pauc che l'anc l'on avant. Malgra questa reduzione criticesch il post accusaiazione per la prevenzione d'accidents en l'agricoltura, gils rischs en il minchiadi vengen savens sot valitats. Per quai vuol il post accusaiazione fare una nuova campagna d'informazione per augmentare l'attenzione de puras e purs per ils privels quotidians. Sente che non si è appliato già da questa domanda a Regensdorf alla polizia cantonale di Turichel pudi arrestare, blessats nei danni gins. Kurt passale squattere avevano vigins contattare la polizia per quei che avevano di plir se jetz. La polizia allora pudi localizzare la abitazione del suspecta. L'om de 27 anni sei allora veni orda l'abitazione e ne ha fatto una gina resistenza contro l'arrestazione di la polizia. L'ieu en stats persones per negoziare della polizia e l'unità speciale diamant. La ragion per il sei team è anche del tot non clara. Malgrat las crises e che tot ve impliciar en las blera svizzeras e dils blera svizzers optimistics. In una nuova ricerca mossa che occhiante per cien hanno un buon sentiment con patatiavi da l'on che veng. Queste fidanze si basa con sons in las relazioni sociales, la sanedat e la sicurezza finanziale. Per la ricerca all'Istituto per scrutazione sotto mo domanda sin in gumbenza della Helvetia pliche 1.200 persone della Svizzera tudescia e franzosa. L'Urizzi con Granella di Ersaira in la regione de Quira na para procura per na Ginstons. Scuola Polizia Centunala conferma sin domande da dertier na in el sorveni na Gines annunzies en connex con la malaura. L'Urizzi con Granella da fine 12 cm aveva consont per tutta la regione de Quira. Or davant aveva la Confederazione avvertita vartons Busaivels.
0: Ad ossa e exterior, sentra la catastrofa cui incendi disastrosi in una bar a Bangkok mossen le investigazioni numerus mancos da segirtat.
2: Il fieu era rotore tard la domenica sera e finosa hanno constatato sortite d'urgenza bloccadas in una protezione contro incendi che manca e forse midades bec lubides. Intanto il domba d'un frendes dell'incendi crescisse in Trenta. Scuola Gazette Bangkok Post scrive con se riferisse in l'administrazione della città. Il Ministeri dell'Intern della Thailandia di china sortita d'urgenza era bloccata con instanda dulcerias e trinautra sortita d'urgenza pendevi in avis becchiavrir sulet per il personal. La China ha exportato usche bler il cercladur che gli experts e le experte sen sur stades. Gli exports sen crescits per 27% comparia con avanti non. Qua iaia da fa con la domanda gronda in il sector dell'intelligenza artificiale, scrive il ministeri chinais. E per l'imprima giada la China exporta in inmais pli 1 milione autos.
3: RTL, il magazzino. A mezzodì.
0: A quai tematizenza un oz de masgi, il Mars spustau a quarta vesta sin ozmo e ozce begia nuot il process d'appellazione incontri anterior del gender administrativ grigiun alla molesta sexuale di una practicanta. Tocan chiede spicè ricapitulenza. Lula stentes d'un

0: Qual vișneu că grijună d-înfla personal qualificau sur tot cânțlișți, las pretenziuns per fa a dumineală lavur, căi vașta, înțămida de sveci. Alu, încă vișneu că scun cânțlișți că înștai decenii zen ufeții a cavante că te în pensiun, a cun els va e in a grondă să vida, școi exemplu de la vișneu că de flem moasă. Tonton ezi 6:12 de quei margis cui ves de gertigia cun vini a plover.
1: La meteo.
2: Oggi de maune si malgra in paunivels per part su le jiv. Minchia mai il suente mit stiele saire vigni blec ciaela, magari dat ieri nurizi. La notte esi per il plissic, ed il termometer va gius in 18 grazie in la val del Rhein de Quira e sin 9 grazie sa meden. Oggi vigni a Quira fine 32 grazie chiaut, de maun lura dati maximal ang 28 grazie. Le jev jesir per il pli sulle jiv e da qui revegne maximal 31 grads.
1: Vias e traffic.
2: Sin lauter strada A13 il Mesaug, dat jen ome duas direcțiuns colonas tranta Pian San Giacomo e San Bernardino. La regione en vehicle cum panna en il tenun tunnel Brusai.
0: È stato un bie bene in un mese il novembre 2024 con il processo di dercira schau rapporta sul sconfins del grigion con bene in qual lingua grassa. Il caso di un anterior dergeder della dercira amministrativa che doveva mule stau a violau in practicanta. Oz era il termine del processo di ricorso, bo quale vinius spustaus schon per la seconda gante i verpauksmens. Prisca bundi casi esures rapportau del processo fossus e oz stada della partita o se scavo il studio o può andare da qua?
3: Eben per questo che il processo è venuto annullato, scotte dir schon per la seconda, il processo della prossima istanza, la dertiera superiore, ves acne man schon giude d'essere al mars, e lu era venuto dietro a corte vista, per questo i veve da una collisione de termins, della defensione, al letzte veve pretendio de spusta el, la dertiera veve lu renviau de spusta quel processo, alla finale veve lu la dertiera federale a Lausanne, schizzo un stücco mandat de spusta quel termin. Ados, segue, ne Termin Puspe venius annulaus, leamna verdiada venus journalists accreditai surveniu l'informazion.
0: Den quella stadtschritt c'hai?
3: Bidi grad bia. Mo c'è la defensiun per l'advocata dei anterior dergader vedi faci la demanda de stuscia al process. A quella demanda vedi la direzione del process dau sua tiencia i detti lu in nef termin pel process. A demandas vengono bide rispondidas. Remarkabel è che noi giornalisti avevano neanche 3 ore avanco e-mail, serveniu in altra mail con tutte le informazioni per il processo per cui entrava, che noi stiamo bide fare registrazioni da tun nimalec, etc.
0: Domandas vengono bo rispondidas tutina. C'è se avesse esserci bide che il processo è venuto annullato e a quarta vista?
3: I dat quei artikel dauertschenetschun ei orden de procedura penala a lostat iscret tje personas an de comparer schelles vinen citades de la dertiere a ston vai bunds motivs tje ston eveni comprovai per bide comparer. Per exempel sagui esser motivs de sanedat urgenz de accusau ni etele defensiun aber simple mein termin de dentist vala naturala mein bide. Danton eba Check jeus, cel termin e puspe spustaus, wenn se mo specula. Klar eden ton cel delict sa bidjes sur ana, per tudest fa al frieren, cum quae cia die schon dau in a sentencia.
0: Tocum chiede spitia, lein recapitula, quae cas ca procurau in zascia schongi per impulit tada triembol giuridic.
3: Ei è proprio in caso che ha procurato l'antire svizzera per l'indies grasses, conseguenza da indrejader schon i avon dertira, a lui un accusaus per voi da molesta sexuale a violazione. Se bediau era tutto schon il 2020, l'anteriore praticante ha detto che vedi violau e molestau ella, e anterior dergiader di che vedi zwar dau contacts sexuals denton en incledienza, le dertira Regionale plesur a Quira a Lugliaton 2024 dau regione la practicante a sentenziau al derjader a 23 mainz per joun ad in castig de danes condizionau. Ne vende 24 mainz ves el stiu i en per joun in a part, usche bia. Ton la practicante sco e al derjader an bia antraggi in a vonda sentenzia a la derjira superiura.
0: Quei processe vona der Cira superiura fus staus uon il mar, se lo vignos spustaus sin noz, dus eba puspei stuschaus sin cusan zabo. Prisca, ie in cas de pica lei vigneus ala jish, ca lei us schon an qualon bugrad vaseo ben an tira giustia grijuna.
3: Ja, ja, da feci bia critica, per exempel, è del portal Inside Justiz, che reporta de cas juridics en Svizzera. El portal veve è portau alla lix el cas, a petart dentro autre criticau cel è bidevenius dose dina procura pubblica din autor canton. La procura pubblica grigiona sapi bide intercuri el cas a mode independente, dentro autre porque cel la procuratura cia tractau el cas è per te cun quei antri ur drjader accusau. Ad insomma, un conosci indiet tutz ele giustia grigiona. Ad è expert de drec penal, sco per exempel la professura de l'Uni Soengall, Monica Simler, a criticau cel cas e bidevenil sur dose din autra procura publica, la procura publica grigiona veva teniu un conter, a manegiau cel sapi senza autor se di senza otterhable de tractar al cas a moda independente. Qued anton mo imperpunct de critica.
0: Grazie, Prisca. Bundi, a se vus lese un de pli detaiz, a recapitulazion del process di atun 2024 antorni ex derjader de la dercira administrativa del Grigiun en Fleis, tutti quanti sin rtr.ch. Les dudisch a dudisch. Les stentes de benen qual vischneunke der emplazakens lichts gen stei decennis en zurvetsche ka van tic-a-tic en pensione kun els va e ina enorme sa vida. E la vischneunke de flemme e quae per exemple la scia ina vischneunke cum bunament 3.000 habitons attractiva en massa grauns. Mon flein jefkens lichts se muossa scopulita sfide de pil fevre en se la cerca d'anton a flem scritto la segunda gala plaza. De vart les rajuns a cienca la vischneunca fa ad in stradescia per chi gertegi de demfla in canzlisch nina canzlisch de capavla Nora Fischer.
4: Flem in gronda vischneunca cun ina ferma economia, cun projekts interessants en ina region turistica importanta, a tutina bo demfla in jef canzlisch ni ina nova canzlischa. Til toda schia schoi feci la parita seggi bo, declara il presidente de vischneunca Christoph Schmidt. La prima ga agi ei già dau in pugn plein annunzias ed è un prims discurs. In de quels seggi si zunstaus fitch per schudenz.
5: Dort haben wir eben vielversprechende Kandidaten gehabt, die im letzten Moment sich zurückgezogen hat.
4: A schia che la vischneunca seggi si decidida da fai una seconda runda de recrutazion. Quei principalmein od il motiv chi feci bui menze prescia d'enfla la drece persona per quei post. Il canzlista attual, Martin Kuratli, ma si bugen in pensione si la fin di on, su enter 37 tons e uffizi. Mo Elsa mua si prons da de un segida in permens pigic, si feci lu propi de basins. E si agi già dau an cines annunzias durant la prima runda de recrutazion, per la seconda gada agi la vischneun che lu tutina mi dau an paula tactica, gi Christoph Schmidt.
5: Es gibt zum Beispiel auch direkte Ansprachen, also wo man sagt, wohl, es ist jemand beauftragt, wo keine Kandidaten wirklich persönlich identifiziert und dann mal anfragt, ob sie interessiert sind. Und ich glaube, das ist gang und gäbe in dieser Branche. Und sicherlich dann überlegt man auch, was sie ja, vor einer Anzeige teilweise man das nicht auf dem Radar hat und vielleicht drüber liest und dann ist es wieder weg. Und so hat man wirklich eine direkte Ansprache, wo dann jemand auch sagt, ja, du musst dir überlegen und komm auf mich zurück.
4: Publicau in Inserat, agi la vischneunca quella ga s'indapli canals online ed è en magazins dil fac per l'administrazion comunala. Per quai intent, seggi Inserat vignus su l'uvraus cun circumscriver pi concret les pretensions ed è il profil che massi bene prau cu la vischneunca a cu les collaboraturas ed els collaboraturs che lavuren usgia e l'administrazion. Tot quelles adattazions per la cerca d'ina nova canzlista ni di nief canzlist seggen vegnides decidides din team.
5: Wir haben einen sehr offenen Prozess, das heisst auch der jetzige Gemeindeschreiber ist dort dann auch im Prozess involviert. Wir haben auch einen Moderator, der uns im Kulturbereich, also Wir haben eine eigene Kultur erarbeitet, eigentlich, wo als Kulturberater beratet er uns auch. Und dann eben auch ein zweites Gemeindevorstandsmitglied, das auch im Findungsgremium ist. Und miteinander hat man eigentlich den Weg jetzt, nachdem das erste Mal nicht geklappt hat, miteinander erörtert, welche Schritte wir unternehmen und was wir noch besser machen können.
4: Annunzies und Permittentes agile Vischneunke già survigneu. A Schibia tradesce Christoph Schmidt, kei per sua Deus.
5: Im Verlauf anfangs 27 werden wir sicher eine Lösung haben. Hängt dann auch immer ab vom Kandidat, wie lange er noch verpflichtet ist oder nicht. Aber ich glaube, wir werden zeitgerecht einen Kandidat finden.
0: Christoph Schmid, il Präsident Kommunal de Flem, la Problematica de Vischneunkes dem Fla, Kanzlichts qualificai, ficento luoni in egrein, jes Magazin de Cusera, ludisch curinze cunin Cuseiader de Vischneunkes dil Cantun. Qui è tutto del magazzino di quei margisti, il scrittore di Stefanadur, che veniva preparato e presentato da Alexi Baselgia e da Giorgina Ianchi, producente Giancarlo Candinas. Nous, il nostro magazzino, è massa autor per tecla, leggere, amara, magari se complida, in flesso, se nostra pagina web, né via l'applicazione Play RTR. Ad Antonesi veniu in quart vergaulas 12, quallas secundas cu la ceremonia de benvigni per la nazionale Svizzera ves d'enceiver turic e ein tic-tic retard. Ein om tut e pinau prompt, mosco quei ei magari ne vende a plaza viatica cun valises a tutti quanti e tocn ca tutte lo arrivau al center de turic. Ei sara tardescintic, dil reminent saves e mirà via SRF. Dus, tot quai, durant la pausa de mesdì, tot tenor. Tirnus, tocan chi dat la masa a dei vin hilaric cu las gratulaziuns, accompagna musica os vossa pausa de mesdì per enceiver. Se catapultenza, cun quala cau, è la stat 2016. Ciao, ciao. I got this

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Oz festivesse la Francia al D National 14 juillet. Quai minti mai con paradas militares pompusas el Champs-Élysées, shows de viun, fiastas populares a fiuc artificial. A ci so, il D National porta clegge dels franzos zera al miez final incontro la Spagna. La Spagna oggi è il suo star de balapai la mini amal che festivau suo genivava l'anniversario. Forza porta lietz clegge. Nus venimci su ai questa sera della snuf. Al microfono è l'Angela Hendry. In cordial benvenuti.

Zürich-West Touché. Der Vertrauentier weiss nun in Messadi. Gratulation per Petra Konrad Fliri de Malanz. Chiara Petra, per teis 49 anniversari et leina gratular, senda fortuna e contentezza divijar. Divijane tai un bel di d'anniversari e tot il buon per teis avenir. Ciar saluts de teis frars Adrian e Rico de Cuoira, de tia mama Madeleine e teis bab Rudolf de Sent, de tia saurina Nadia cun Andris e Deia e de teis frar Urs cun Ufans. Scha e vus leis gratula via messaggi WhatsApp, la numera è 079-200-7807, 079-200-7807.

Milo con AO Technology el ci festive shot su curante chunaval anniversari. Vos la zerter las gratulazioni e indis verdiau Lina. Che vos la is gratulade ci ci ci festive natalizio lo zaila del vosa chance. 0800 wenn wenn ci chun 30 ne ci sva se scrivere in messaggi WhatsApp 079 200 79 07.

0: E disse a Adverdiaulina, anunciante chaste salagra de l'entrada, das entradas de Bonha Indidina, a qual é Otz. La Petra Conrad Fliri de Malanz, que festivesse a Coronto no Vons, cordiala gratulação. A com quai es nus alla fin della emissione de Dots, al 14 de Fenedur 2026, io gratulesce al nom de la squadra de totes jubilaras e de tot els jubilars de Dots. Io son l'Angela Hendry, je vige vinavaun in Balletzia Dedevus.
1: RTL, les gratulations. Il 20 mezzdì der RTL.
2: Cuscovrides. Hits e sempre verts.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

Od stati les novitats de DRTR de les duas senza signets, io son Alexi Beseglia e quai dati de nov. Svizzeres e Svizzeres en pella grande part plein fidanza per il proxima avenir e grand hallo per la nazionale Svizzera de Balapè od de mezzdia Turic. Malgrat les crises e che tot vien pliciar en les blera Svizzeres e dels blera Svizzeres optimistics. In una nuova ricerca mostra che 80% hanno un buon sentimento con patratiavi da long che vengono. Questa fidanza si basa con sons in le relazioni sociali, la sanità e la sicurezza finanziaria. Per la ricerca all'Istituto per scrutazione sotto mo domanda se l'incumbenza della Helvezia pliche 1.200 persone della Svizzera tedesca e francese. Sente che non ma se età pliras già da questa domanda Regensdorf alla polizia cantonale da Turicchia al puri a

0: Bangkok Post schreiben, kun se referiers in l'administration de la Zitat. Milis de persone sens radunade sotz damit dies in il Turbinenplatz Turic, per salidals Balaperist-Schwitzers retornat sur mar. Els wissen guient angstant in emne plädic, am ene jaltrenade Murat Jakins in la Tribune. Malgrat la terrada pitra contra l'Argentina en il quartfinal del Campionato Mundial, saie ellen in prima linea superbi. Il goli Gregor Kobel ha in grazials fans per il sostegno. Ed anche Laura, oggi de maunes in malgrain paunivels per part sulle jiv. Minche mai il suente mez die la saire vengi bletschaila, magari dati eri nurizio lauter. La notte si per il pli sic ed il termometer va giù sin 18 gradi in la Val del Rhein de Quira e sin 9 gradi a Meden. Oz veni a Quira fino a 32 gradi chiaut, da mandati l'ora maximal anche 28 gradi.
1: Il suente mes di ter RTR.
2: Con sempre velz. Scoverides. Hits.
1: Musica non-stop.

Vus al Puls della Musica. Dal Simple Welt, so il Hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

Jeles Trajs, jo son Alexi Beseldje e quadati les novitats der RTR. Svizzers e Svizzers en per la grande part plein fidanza per il proxima avenir e grand hallo per la nazionale Svizzera de Balapé, oz demit stia turic. Malgra las crises e che tot ve impliciar en las blera Svizzers e dels blera Svizzers optimistics. In der neuen Recherche muss er ke 80% ang im Bundsentiment kun patratjavi de longe vin. Questa fidanza se basa kun sons in les relazioni sociales, la sanedat e la sicurezza finanziale. Per la recherche all'Institute per scrutazioni sotto modu mandà, sin in gumbenza della Helvetia, plicche 1.800 persones della Svizzera tudestia e franzosa. Usche chau de schwank mai je laue del flum Ara, che va tras la capitale Berna. Oz corte vant les due san ins mesiraine temperatura de 24,33 grads, qua je in nof record. Finos eran quai ils 24,13 grads del 27 zercladur. Questa state il fa bognen lara zont popular, per qua je vin il bogn de la dama un baut. La sis la de Mauna il flum era già in temperatura da sur 23 grads. Milis de persone sens radunade sotste mezzdis in il Turbinenplatz a Turic per salidals balapedist Svizzers retornat sur mar. Els wissen gugent an gstaat sin emne plidic, a mene jail trenade Murat Jakins in la tribuna. Malgrado la terrada pitra contro l'Argentina nel quartfinale del campionato mondiale, saia el en prima linea superbi. Il goli Gregor Kobelai ingrazia als fans per il sostegno. Ed anche in novità all'exterior, ter attacchias israelianas en le strivle de Gaza en almeno 9 palestinais morts annunzen les autoritats locales. Tantales un frende saien im buab de Dijon,

0: Las novitats de RTR.
1: I eles quatter, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Contra il gran projekt turistico San Bernardino, ai da in cins recurs, e se vent tonne sementale svaneschen, e ne ginna in declaration. Contra il projekt San Bernardino Swiss Alps, cum bon termal, hotel ed abitazions, dati in cins recurs. Es sei un arrivat 35 dies recurs en connex con la domanda de Baieja, a declarar il president comunal de Mesocco, Mattia Ciocco, en vers l'agentura de novitats Kisten SDA. O sto la suprastanza comunale valità las domandas evocadas e fixa co la procedura per la permission de construzione duai continua. L'interprese dell'investito tessinai Stefano Artioli vuol lasciare viva San Bernardino scolio de vacanzas ed investì in 500 miliarda francs. Usche chiaud sco anche mai l'aua del flum Ara che va tras la capitale Berna. Oz corte vant les due san ins mesira in temperatura de 24,33 gradi, quai è in nov record. Finos eran quai ils 24,13 gradi dal 27 zercladur. Questa stata il fa bogn in l'ara zont popular, per quai vien il bogn dalla damaun baut. La sis la damaun nail flom dentant era già in temperatura da sur 23 gradi. Ed anche quest schebec, 20 tonne sementaler in Svanides in il transport alla Germania e in la Francia. In firma de Spedition eingeschassen im Portal online in autra firma de Transport. In Camion sei allora arrivata la Chiageria Tudestia e dai a Chirgiales 20 tonnes Chiagiel comunicesse alla Polizia. All'io del destino in la Francia, nel Camion ed il Chiagiel den tant mai arrivats. Il don monta a circa 80.000 euros. Milis de persone sens radunade sotste mitstis in il Turbinenplatz a Turic per salidar als ballapedist schweizers retornat sur mar. Els wissen gugentang staats in emne pledic a manegial trenade Murat Jakins in la tribuna. Malgra la terrada pitra contra l'Argentina en il quart final del campionati mondial, sei el en prima linie superbi. Il goli Gregor Kobel a engraziats fans per il sustegn.
2: La meteo.
1: Oggi domani si malgrà un po' nivels per part su le jiv. Minchia mai fin tard la sera vengi bletscia e là, magari dati eri nurizi. La notte si lura per il plisic ed il termometro va giù in 18 gradi in la Val del Rhein de Quira e in 9 gradi a Sameden.
2: Quai

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Plirs recurs in cont il projekt de Milions che due da nova vita a San Bernardino. Savess cun andritur in Padre Romonge devanta oeste auxiliar. La Francia festivesce 14 juillet per Macron sia dernière sco president. A pitard dati luono in qual lezion de hockey d'ingron nella scena che gradvit trana cun Afons.
2: Es ist voll speziell, man weiß, wie weit er geschafft hat und ja, er ist einfach ein Superstar.
1: Jelas Cun, ja sun Georgina Janki, bella, buonasera. Incontri il projekt San Bernardino Swiss Alps, cun bon termal, hotel, habitazions, dati ben in qual ricurs. Las novitats, cusera cun Alexi Baseglia.
3: I saien arrivat 35 e 10 recurs in connex con la domanda de Baeja, a declarà il president comunal de Mesocco, Mattia Ciocco, en vers l'agentura de novitats chisten SDA. Osto la suprastanza comunale valità las domandas evocadas e fixa con la procedura per la permission de construzione duai continua. L'interprese dell'investita tessinai Stefano Artioli vuol lasciare viva San Bernardino scolio de vacanzas ed investire in 500 milioni di francs. Usce ciao da squank mai e laue del flum Ara che va tras la capitale Berna. Oz kurt avant les duas an ins mesiraine temperatura de 24,33 gradi, quai è un nov record. Finos eran quai ils 24,13 gradi del 27 de Zercladur. Questa stade è il far bogn en l'ara zont popular, per quai giavin il bogn del ja la demaun baut. La sis la demaun na il flum dentant era ja in temperatura de sur 23 gradi.
1: Chissà se a noz doble ragione che giunde festiva, visur mar se peina nel balapeis della Francia più giug de miez final, incontra la Spagna, den patria fanzo sogni antirgi festa, la festa nazionale 14 juillet per Emmanuel Macron sia de Vosasco, presidente della Francia.
3: Con la parada militare in la capitale Paris mette Macron era in segnal per il sostegno dell'Ucraina. Alla testa della parada in marciades 500 soldates e soldats del Pajais che sostegnen l'Ucraina in il rom di una coalizione. Era soldata ucranaisa a partecipare alla parada. Ad una pospeata che l'Ucraina navs de vicira dalla Russia, os reagiescen ils Russ e sa preparen de sviallo bastiments che transporten graun. Normalmein succede radond in quarta l'export de graun russ sin la ruta tras la ma Azovscha. De pin temba l'Ucraina dentan prendie mira questa ruta tranta le peninsule della Crimea occupada e la terra ferma russa. L'armada ucranaise di davai ratacia su letta main lemna passada pliche cient bastiments russ. Tra attacchi israeliani in le strivele de Gaza e in almeno 9 palestinais morti annunciano le autorità locali. Tranta le unfrende seien in buob de Dijons ed in autofficier della polizia della Hamas comunicescen medis e la polizia. L'armada israeliana ne an becch s'exprimide de Vartils Schebechs. Quels acts violents succeden, durant chi data Cairo discurs di una delegazione della Hamas, co realisa la seconda fase d'un plan de pace american del presidente Donald Trump. A riguardo la situazione d'Ebola in il Congo, quinta l'Organizzazione Mondiale de Sanadat WHO con un gran dombe zu pa. La regenza della Repubblica Democratica del Congo annuncia il momento che più che 700 persone saia morte su entri in infezione con Ebola e buonamente 2.000 persone saien infectate. Il vair domba delle infezioni potesse intendesse 2-4 jades più alt tenor in stimazione della WHO. Blers cas restan in il cela per qualche persone infectate nen mai stades in ospital.
1: Ed è un sport col turnier de tennis Swiss Open a gstaad, nu che andau oz in duel Stett-Schwitzer ca Jerome Kim Gudogna.
3: Kim a Gudogna contra il qualificant Dylan Dietrich en il tiebreak del terz set ed esco avanti non in il sociavel finals. La partita durava 2 ore e mezz. Per Dietrich esistal in prima partita in somma sin la tua ATP. In la prossima ronda a Gstaad fronte Jérôme Kims in il victoire del duel Stefanos Tsitsipas contre Ignazio Buse.
0: RTL, il magazine della Saira.
1: A quai venza un pinau cosera in West Auxiliar per West Bonmè alla Gazzetta della

0: Das jeder Combater kann protesten sie.
1: Allu venzan tupau in gron nel mundil hockey che lai quest'emma ter ligei zeid zeta cla cum bucca a nas massa a fons.
2: Das ist 20, wenn ich noch mehr Jahre her, seit ich da bin. Und es sind natürlich viele Erinnerungen, die natürlich wieder für mich kommen. Und ich bin damals schon ein riesen Fan von diesem Camp und bin es heute noch.
1: Schwus weiss bon conosceu al vizie vus, lu stuese und steintike las marvelles. Las tres historias con us approfondin, dati grazu enter quella quintrasescia quasi adina.
3: La meteo.
4: Questa sera dati tutte no region adina puspeu radis ed urizis. La notte è sull'ora per il plissic ed il termometro va giù in 18 gradi in la Val del Rhein de Quira e in 9 gradi a Sameden. Domani specchia una scheide da Sulei e Nivels. De vendel suente mezzi suondan d'ora puspe uradis ed urizis. Le vievgia è si per il pliss sulle jiv. Domani la temperatura maximale Quira ta 28 gradi, le vievgia puspe ta 30 gradi.
3: Vias e traffic.
4: Sin la via nazionale tras il partenz da Tiers de Grüsch ai da un accident. Il traffic men manà alternanz in vial.
1: Oggi minuto svergau la sciun. Josef Maria Bonmei uesch de Quera che due survigni sustegn in forma di nuest auxiliar. Quaia uesch Bonmei giu annunziau lanciata di on. Udeu anzo de pilu nuot. Toccan la devosa fin demma. Cul blick della domenica ha scritt che pader andri tuor desi devantà quei tal, quei uesch auxiliar. In fonteuna concreta Meunca d'Anton. Adrian Camartina, faccio un qual ricerca telefono. Adrian, cuort per tutto quel che imbusci de caso qui va per istituzioni della Baselgia Roman Cattolica. C'è un uest auxiliar?
5: Deci cuort un uest auxiliar in una sorta substitut nigidonter di uest diocesan. De principi ai un uest auxiliar in uest Cumplein. El è come membro della conferenza episcopale, also della conferenza dils Uests Schweizers, della hierarchia, eis el denton sot l'Uest gemeina l'Uestiu, el cas del Uestiu de Quera, eis el ueber sotemes l'Uest Josef Bonma.
1: At las incumbenzas, c'è incumbenzas ein Uest auxiliar?
5: Je quoi de zida ach mein Luest diocesan la fin finale, chais incumbenses cal vul surda. Sa vens venien las incumbenses in mein partida si, Luest auxiliar le surpren per exempel in a part de las kreismes, ni cal surprenne incumbenses in a part del Uestiu. Per Luestiu de Quera, ai quai ebu en se chai nief, ils ons 1903 sind tocken du mille genif, ai per exempel dau en tot treis Uests auxiliars gan surpren e certas incumbenzas del Uest diocesan de Quera.
1: Os Adrian, è pia il nom de padre Andri Tuor curdaus la fin demma Ciesel?
5: Gli Andri Tuor è padre Benediktin e la claustra d'Engelberg e la Ciuncontin Ons. E tocca ne von treis Ons è il staus rector della scuola claustrale leu. E la cresciu sia Weinfelden e la Turgovia in preu è il scolast primar e la via dicende de 24 Ons è lui decidiu de mi da sia vita e la è lui us en claustra. E sco padre è lui studiau teologia e venius pre la messa noviala è il del reminent e festivau a sum Vic, seu bab ai Orions de Leu d'Andri Tuor, letz ha den ton eba bu, Ramonsch, don. Suenter in sabbatical en in a claustra eremitara en tiarto desce ai sel ossa puspa en avos ad Engelberg. Padre Andri Tuor valasco persona de spert aviert, che va aviarte mein incontr als Conquestions, che possede eine formazione teologica polit solida.
1: Us de vart ufficiale di Uestiu de Quera dati ni gin commentari tier quale speculazions che pader Andri Tuor diventa Uest auxiliar c'hai gin zo shock, c'hai resun dati di Uestiu?
5: Ja, io ho cinciato con plire persone che si engagano negli Uestiu de Quera per la Baselgia Cattolica. Le reazioni erano dapprattutto piuttosto positives. In West Auxiliar André Tour fuss in eine buona nova, per exempel new. Dich, mi, persones kan knuschnell plidatier, chonschen befinde in einer Elektion optimaler. El sei in persona fitch capable, ruhseivle, ke savessi e sustene West Bonma, ke festivesche del reminen, le findel meins ja tontoch ons, also es schon in der zerte wie dich, el savessi sustene letz

0: en biars secturs. Per autors fuss l'elektion de Padre André Tour. Ja, ist schon eine Surprise. Esch, so ein Name sagt, ja, schon kurz aus in Connex Kulle Succession, du esch Vitus Hunder, 2020, 2025. Certes demandes, e viartes detti den ton quaker per tokiles incumbenses, kel du essilu surprender. Per ina eines biares personas domandades, ke padre André Tour completasse fei bein, u esch ponme, omisch dus, possedien el Kontakt kuls Konkurstions in, comportament amicabel e fit sympathik.
1: Tu nos, Vieti positiv, dati eres salvas.
0: Ja, quelles dati, den ton vinin quelles usa formulades a moda precauta, jessieu, per certinsei andri tuor ein pau in a black box, in a persona, ginsapius buppropi, vide tschai, ginsaigi. Els mentionation lo essi ad emissionskorrektur de la scola claustrala de Engelberg. Agi schon e procurau per ein pau malaveglia, ad agi schau na vos ein pau l'impression, kai agi ed auch eo zerts konflikts enteifer la comunità benediktina, ad els demanden lo schiene persona sa di lo vere mai adattata sco uest auxiliar per uest de quera.
1: Usto che la fine si di Roma che decida cus astens spicaina decisione in qualantira du mondo uest auxiliar per bon ma.
0: Ja, qua na tram la demanda delles demandas da warte lu stiu a un um ca sperens in una decisione del papa e un avon Ferragosto che vuol dir 15 duest. Il dossier let sai schon in dech momente Roma til decastere per fanz dils uest, also il post responsabel per tales Elektions, del reminent Papa Leo Erge, Präfekt de quelle Institution, also elbe sagt man, dass er wetscher gemacht, del so echt, forse que quei procur lo e prene Decision ein paar pli speditiva. E agen eben quels schon, agen mein Feitlo tot lo recerche, se dependi usa propi vire mein de Papa Leo, quel decidig en quella causa. D'autres fonteones, a jo eu diu, ca se vesi usa polit sperrt, ja ins proxims dies, se ves la Decision usa curda, aber eben nu sto einer keu un wie in tick pazienzia tut de nor wie lue schon so weint de baselge katolike tut outer la fin finale la curia a Roma a e schon schau spicha als kertens il so stius de vaduz de Lugano let spechen per exempel schon de pitresons sind in nie fuest.
1: Una decisione crota che ha tirato a venire a due dia e Adrianca Martin de Vart io est auxiliare, io est io de quera ad il nome de padre Andri Tuor che fa la curala. Les stentes de ben en qual vischneun ca d'enfla personal qualificaus ur tot canslists manaders d'ufecis. Les pretensions per dominar la lavur ca e vasta a complexa e insamidades el decors d'ilzons. Vitir il fac ca vischneun ca scun canslists ca instai decenis en ufeci ca van tic a tic en pensiuna cun els va e ina enorma savida. Scoi exempel de la vischneun ca de flem muossa ca nos ven udeu en nies magazin de mezgi. Cusera udinza nu Kin kusieder de Vishneunka veseles grondes schwides. Sergio Guetsch.
2: Finanzas, sector de viagir, mancanza de personal qualificia, transformación digitala, que llen camps ci ocupen las Vishnankas. Il consiglider de Vishnankas ter l'interpresa Curia, Fabian Kolenberg, constatescha.
3: Io credo che le Vishnankas sono per chartes che in generale bo sempel de enfla personal de cadre è un intec pi gref bo mocken slis de in manadre din uffici de bagia è difficil de enfla ad entras cois alle Vishnankas è sfurzades de crea plazes che è in attractives che è in interessantes a cui è in intec in svilup che le Vishnankas stoffa.
2: Il è in sviluppo il quale in zwei becengalter las administrazions comunales ma bagnan generals in la fira da lavor.
3: Asi schon simplement pipau che eu sin fiere de mercau ad entras quoi eile schelt bia pipinche che von un paugs ons.
2: Kell angref gesha ir la cercia da canzlists e canzlistas qualificies. Kell job è davanto pi complex ci anca vantons. Dei Fabian Kolenberg ci è sto setz canzlist differenz ons a sum vich.
3: Ja, la situazione se mi dade enormals de vos ons pi baule er canzlist qualcher piagada responsables per las correspondenzas ed ons per las finanzas quei se mi dau i to vignu bia pi complex ed ose alle men lavoia kins va per grande part ins metten in cau de finanzas ed in kanzlist. Al kanzlist ha per grande part la responsable dat in tira administrazion.
2: Tar la recrutazione de personal qualificia è an nossas regions eril lungacen factor bec da sot schatzager.
3: Dine wart, wenn se wischnemkes remonches kem metten Le greve la meina un paese se lungaggio ufficiale al Ramonge den trasquoi in se che ho limitaus della scelta che quello forse è l'economia privata in factur meins importante e un ve collaboratus con lungaggio Ramonge also al inces che in sa recrutare ai pipins in comprezione con inefficiente privata non che al Ramonge ha quella montata questa gira in sfida.
2: Adegna più importante davanti alla trasformazione digitale, con members dell'amministrazione comunale Pivils, zafeiden dalla routine, lessen continuare scufignan da co, dantant cils più giovens, seien tendenzialmanc più averts per midades.
3: Certo, wie schnell che san schon fai in pass, ecco, an avon, den tic transformaules administrazions, Autres Administrationen sind auch eine Person, die mit viel grande Experience, noch die funktionieren viel besser und eine Person, die ein viel effizientes Eintrag der Experience noch gestanden ihre Tegetegel fahr in nicht pass.
2: Eine Chance, per sviluppare avant la Vishnanka. Eine ulteriore sfida an Vishnankas, ci è davantada più grande ils Davosons per toccia il sector de Biagir. Il consigliere da Vishnankas, Fabian Colomberg, dei ci è tot zamido.
3: Ci observes in tegles administrazions in quei sectura, in quelles administrazions in general crescide, se dine de pliout ca in stu vigni engagei per surmonta quel pensum, per quo ca las leges vengen dine noves, pi complicades, e de combatter con proteste se gire, also le sectur san se gire di che vigniu pi complicaum.
2: Las Vishnankas e lor sfeidas, pil success de las Vishnankas seien ven avant important persistenza, qualitat da veiver, innovazione e digitalizzazione.

Quai erter il margissera e a grat daulas ciuna masa. La sera con us rvinin surveu din avart paella, tapas, patatas, dall'altra vart quiche, crepe, baguettes. Ah, ci cascia lo domenica survi il menu finale, ci che stiamo a contentar col dessert Francia Spagna, il miez final de siemi specia, tot che specia sin in spitacal de quai de bouillabens sil plats vul nigin. E bu, Giorgine, anche cascia, nimen con cusera con vus al microfon, shalou, mainza.

0: Ves, conosceu ella? È definitivo sbu. La pi populara aber ils franzos, let's regorden sigir questa la canzun ufficiale della VM 2000 Joc in Russia culs blues in vinile seconda de vosaga campions mondiali. Un intic d'applica 3 ore salu luanceva il miez final de siemi alla VM de Balapei 2026.
1: Il campionato mondiale de Balapei RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
0: Francia, Spagna, quei è il duel denter ils vice campions mondiali ed ils campions d'Europa. Nige chauter spettacolo offensivo contro in mir defensiv. Ils francos antorn lur superstar Kylian Mbappé en con 6 victorias a 16 gols marschai tocan us souverantras il turnier. Tutina dat il trenader dils Bleus, Didier Deschamps, la rolla de favorit. Ai adversari, la Spagna segge il gran candidato sul titolo de campions. Sei se tractus pitost de giux psicologics, ni admirazions propi sinceras pils spagnols, la risposta quella dati cusera sul plaz. Ils spagnols tota cas en arrivai cun bè confidenza a Dallas, ils de vos 36 giux alla nazionale spagnola, la furia roja Buschpers, ed els de vos 2 ron contro scuola Francia Anza Gudignau. Fertan che il stars franzos han schon furneu taffer durant quals mondials specia. Il star della Spagna Lamine Yamal è un sinceu gron mummen. Ad il trenader Luis de la Fuente Gilue che il meier giuc de Yamal a quella VM, qual vini per eun. Ad el speri che quesegi oz ni lu el final, scelz se qualification per letz. Yamal e ben ciompliras gavignos e dios comedier giugadur. Durant quella VM e aber suenter ils 6 giugs toccan enque miez final vignos de famo in gol ad assists al perfin schaunuda nigins. Francia, Spagna, la decisione ci che fa il pass el final crodan avende la snof el stadion a Dallas in duel de siemi che permette spettacle a massa qualità sul plaz. Opa, l'ausca. So.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnesport.
0: A se capesce, se il francese hanno l'ur canzun del mondiale 2000 Joc, qui hanno triunfato, che via radio nos tenin aula il fair play dati e la canzun che sta della ufficiale con la Spagna è venida campions mondiali 2010 e l'Africa. Tutto chiaro, credo quella che ho esito.

0: Il D der RTL.
1: Otskun Florianon, buonasera. Elme Saug stolle wie Schnaunke se facentà cun denter Tschun a diesch Rekurs incontri il Projekt San Bernardino Swiss Alps de investur de Sines Stefano Artioli. Quai al president comunal Mattia Ciocco confirmau in virs l'agentura de novitats Kisten STA. La suprastante stos volatiles punts dispitaivels e defini co la procedura per la lubiensche de Begia continuesche. Il Projekt prevese d'entrautri in Boin Termal, in Hotel e Habitaziuns. En tod investesce l'interpresa responsable Rodon in a mese miliarde francs a San Bernardino. Io es de quer vol agit. Joseph Bonma a dialanciat de Ion annunciau chi due dain uest auxiliar pa ina persona che sustengel en seis incumbenses del mintiadi. La fin di amna ai per l'imprima ga deveniu un conoscente in nome concret. Il Blick ha presentau padre André Tour de Dengelberg scopusseivel futur uest auxiliar denton senza tradi in fontauna concreta. Io stiu commentesce Bullenova e val al secret papal. Recerches de derter muesen che il nom de padre André Tour che giune per gonde par de reaktions positives de persones engagiades e la beselge cattolica. El completasi fig boin io est bonma. In bufatia critica audins el sen che il sedimpau in a black box, in a persona non inconoscente. Chandri Turvin proprio est auxiliar de zide la finale al Papa. Il dossier ei schon in Temps a Roma, scolas recerches de der Termusen. Coola decision vin ei den Tonon aviert. Am fla personal per in a administration comunale a in a sfida. Quei constatesce el cusseiader de Vischnaunkes Fabian Kohlenberg. Berline det in un conse generale de personal del Fazzi la fiera del lavur. Per l'autre seggen las incumbenses del personal venides ad ina pli complexes. Il canzlist adiots bia pli biares incumbenses ca pli baul. Ad el menader din uffici de begia stoppi se facentacun de pli recurs a leges ad ina pli complexes. Che da de exceptions de l'autre wart, muss ich exempel de Flem, che immer dem mein la cerche din nief canzlist, ni din a nova canzliste. Bei infalle wie schnell in a seconde runde de rekrutation, gut enton per proprie leger la persona che val meier a prau, a bo per quel che inflassen ne din, schol president comunal Christoph Schmidt a dit an vers RTR. Ton de mai, ihr divisel vine von bien divertiment con ihr programm.
2: Os agentes então se viu será de computers e máquinas será se ele buda a chão chamar la sera buda em nenhum momento com vos importa bo no que vos essas grat Georgina Yankee ela que é o cantante musical sobre o mundo no que seu homem

0: Puls der Sport. Aus dem Tennis hat der Swiss Open gestartet. Nur kei Adaus entre Masil, Duell steht Schweizer, den der Jérôme Kim, Dylan Dietrich, Kulameira fin per Kim, la Nummer 106 del Mund batte il Qualifikant Dietrich, kei giù Premiera gestartet, kei entre Sets kun 7-6, 12-6, 7-6. Ad von bunnes 20 Minuten sei il Turnier sin Sablun entschiet per Stan Wawrinka, ke survegne attenzion speziale, kun ses curonti non e Wawrinka sin sia tournée da Kumiau, mince tournier cal date un uone seu Davos tocana cun il Swiss Indoors in ottobre a Basilea, che è lui propri il punto finale da sia magnifica carriera con tre titoli da Grand Slam. Ad lanciata da sia carriera è stata, stau 2013 esistau seu un prim tournier si la tura d'ATP ad usa un spitart al lu a quei Swiss Open contongeu seu un prim final d'ATP. C'è che Varga Vignons Pitard Pusseiva, la Sina du Monde, su Entresias Finamiras, a Sten Wawrinka Djic Fitch Pragmatica, Kunin Suri.
1: Bah, l'objectif est simple, c'est de gagner le premier match, tout simplement. Peu importe, on peut regarder le tableau autant qu'on veut. Malgré le fait que je joue bien, tennistiquement, je me sens bien, physiquement aussi, j'ai pas gagné beaucoup de matchs non plus. Donc, le seul objectif est ce premier match.
0: Dominia, Gudinia, Ian Prim, Djuk, tout. Simple. Seu adversari è la numero 98 del mondo, Jaime Faria, il portugese de Vencinons, che è la prima gacur da Siwon al French Open. La partita stat è in prim set. Wawrinka a tut zut controlla a schon fac chun as ad è stat 3-3. Nus denin tot a cas il spolischkei gertegia al simpatic Romo Minimum è un par in gron moment al Swiss Open avon cagilu propi adieu gstat.

0: Għal-wazi l-sira su interka numerus fans għan bada mavantaw għat-celebraw turiċ l-Nazjonala Svizzera de Balapejka jena vozen patria su inter si avventura a se u skriver historia alla VM.
1: Mi vanno uns im Namen vom ganzen Team nochmal bedanken für den ganzen Support und hoffentlich haben wir euch auch noch können glücklich machen.
0: Gergine Jankigi, e grazie che vai a stiau con vus, son osa Bernaven, von plein Marvegas, amara scoivin surveu dina vart paella, tapas, patatas, dall'altra vart quiche, crepe, baguette. La sera cui se decide chi casce lo survi il menu finale, chi casce se contenta col dessert. Francia, Spagna, il miez final da siemi, specia fec fec bugen con massa spitacal a nuot da quai da buia bes. Ciao ciao, a tocca alla prossima. I see you.

Proverbis. Ci l'engiadina volvair bella, vegnuna volta l'an, e que intuorn San Gian.

Elas Steulas, d'Alfons Tuor. Ojoi vus caras Steulas, el firmamen. Perce vivin sintiara, mo in mumen. Perce ston in sintiara piti, piti. Que curt mumen kins viva, alu muri. Odoi vus caras Steulas, a mia vis. Vus che la stira tiara si dolce claris. Se vens, io stai vus contempla, ci lai con tanta gloria vus terlijà. O quel che vi scafider, amo e scafiu, quel che vi scurs di regia, oie mio, Dio.

La Saira ter RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

Uzeven Gugent, il se pervert.

Vus al Puls della Musica. Dal Semperwert, Suril Hit, Fin der la Scovrida. RTR. Usciveria, Scolavitta.

Grischun sonor, qua è l'emission de cant e musica romancia. Io sono Corsin Tour, e Antriur, dirigente del Circle Musical della Sorselva.

La Sfranzinella, da Men Rauch. Cun ir sair sul sulet spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La saludontna domanda nu dasce star da spera, si maladit, ai, per cena, in fet na bella cera. Il prüm weine betta giù, da vona badarlada e l'urans weine dit betu, ens dat. D'una branclata. Ma più in avant co ci desinu pos tradir pal tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

Auras e lunas, de Michael Meissen. De nebla scurclada e tola valada e bofa camegia e tuna sfracheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che de gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.